fosse tunnel, se sech lui taus vidò, se c'è tausen in corridor. Ne venda l'osa, se ruschnaus, sul planciu ein in bogn, a in qual bodo il fracau in gitter di us due la canalizzazion. L'osa illustra scaccan iard, tenu ein al flat, ruschnaus atras, od qua error, e giù è la mar.

Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, o man, tu es sul ciomp il sem nadur. O butta sems lugeins e buns, i sem naduna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

0: Las novitats de RTR.
1: La Svizra guadagna il prem giau al campionato mondiale de hockey. Vedot stat l'autra stagion puspen la Super League e Laura oce se grigia bletschel su lei se mosse mo trenteren. E les sis al microfono e Florian Mon, bendi. La Svizzera guadagna il primo giro del gruppo al campionato mondiale di hockey, quai con 3-1 incontri gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. Per il tenato svizzero Jan Cadieu è una importante prima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo Giro della Svizzera è sonde Saira contro la Lettonia. Il risultato del ultimus dios dell'imprim di del campionato mondiale in la gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1 ed in la gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5-3 e la Cechia batte Danimarca con 4-1. In la davosa ronda della Challenge League all'equipe di Vedots guadagna la partita contro Wiel con 3-1 e nel medesimo momento a Iverdorf fa in pari da 2-2 incontro Aarau. Aarau è entrato poi secondo la tabella con un punto più pauc che Vedots. Sco in prima della tabella della Challenge League può Vedots tornare in via diretta in la Playout Liga Svizzera, la Super League, quei suenter 5 giorni pausa. Aarau ha una seconda chance a stossi in la barrage incontro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Genoa contangì il final dels playoffs. Le Genevrine san guadagnà il giau de retorn del mezzfinal contro le Donas dell'FCZ con 2-0. Il giau de partenza aveva nella scudagnà con 4-0. Cicché l'adversari de Servet Genoa e nel final si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai. Il giau del final è nel 25 e 29 de maggio. La pausa del combattimento tra l'Israele e la milizia della Hezbollah nel Libanon viene prolungata per 45 giorni, come ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. Questo è il risultato di una terza ronda di discorso tra i rappresentanti della regenza israeliana e libanese a Washington. In un'ulteriore ronda di discorso dove dà il commenzamento del cerchio duro, l'Israele e la Hezbollah hanno infine os anche beige prendi posizione. La pausa di combattimento attuale scade la domenica. Tutine hanno l'Israele e la milizia della Hezbollah bombardati in l'autore le semne passate ad una pospè. Il producente americano Boeing vende 200 avioni alla Cina, quale impresa comunica il venerdì. Il chef dell'impresa, Kelly Ortberg, è stata parte della delegazione che accompagna il presidente americano Donald Trump durante la sua visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù dat il set de circladur in elezione decisiva per il presidi del stadi, radon in mais suenter la prima ronda all'autorità responsabile pubblicia il risultat. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sogni di 7% delle svus ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tutto erano 35 candidati e candidati si messe a disposizione per la prima ronda. La situazione politica è nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e regenza.
0: La meteo.
1: Ot domination nivel se plievge, ma tra teren ai era fases da solei. Domenica si sicce pli mioivel con infin 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di quintas in le vie di tutto il spazio che giunge.
3: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
4: La Bunura der RTL. Kommt sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zusammen den unser Redaktor der Musica, Danilo Pavir.
5: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared. I don't know why I do it every time. It's only

0: RTL Impuls.
1: La Carpenda ha fatto carriera davo ils ultims fösi in Engiadina. Architects Stellians vevan in tutta prescia fabbricata nouflas chases e qua dominesce il stil Stellian, con sei strais plans. Si som della Carpenda c'ha mes antenats no vevan neanche savuta dovrar. I tila vevan couvert be per part con un fuon de lein. Ma belli stess, qua c'ha tevan us popsamori stanzas da dünci der Stadt veterinari, is podeva erira maschres cum perückes, parasols e bischmeinta veglia, ed invern veva mes bab da fata eleva pulgins sulla Carpenda. Be in cesas pü veglias as supaiva misteris, cudes vels e qua giaivan ils giuvens gaudens e bier de murk, più tardi in Engiadinotta ils duas detectives Gian ed Ora in cerce dad antiquitats. Conscient e svantada la Carpenda tras il dit dall'advocat Mor de Sus, ci si dispitaiva in un processo col collega da Zernetz. All'intervenzione del Zernetz risponde Dr. Mor:
2: «Seis argomains, sar collega, sumaglian alas chases de seis comun. Il terz plan nu para nel proel de desse fabricia or».
1: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engiadina Bassa, aiade admirò quelle belle scese sveglie con le tette plattas.
0: Impulse.

0: Las novitats del RTR.
1: La Svizra guadagna l'emprim geu al campionat mundial de hockey. Vedot dat l'autre stadion puspen la Super League. E Laura, ocesi gris e blecel, solei se mos a momentia tant. Il es seat al microfon e Florian Mon Bindi. L'equipe svizzera guadagna il primo giro di gruppo al campionato mondiale di hockey, che con tre sedine contro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. Per il trenador svizzero Jan Kadje è una importante e prima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo Giro della Svizzera è sonda Seire incontro la Lettonia. Ed il risultato dels ulteriors dios dell'imprim di del campionato mondiale. In la gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3 sedin, ed in la gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5 3 e la Cechia batte Danimarca con 4 adin. In la devosa ronda della Challenge League ha l'equipe di Vaduz scudinà la partita contro Wiel con 3 sedin e nel medesimo momento Iverdò fa in pari da 2-2 incontro Aarau. Aarau entra a seconda la tabella con un punto più pauc che Vaduz. Scomprime della tabella della Challenge League può Vaduz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League, quai su enter 5 ans pausa. Aarau eine seconda chance a stoss ir in la barrage incontro ins Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Schönoa conten si il final dels Playoffs. Las Genevrines han codignà il giau de retorn del Metzfinal contro les Donnes de l'FCZ con 2-0. Il giau de partenza aveva nelles codignà con 4-0. Che la Dorsari de Servet Schönoa in il final se decide la sonda in il duel tra IB e Songhai. Il Deus del final in il 25 e 29 de maggio. La pausa de combat tra l'Israel e la milizia della Hezbollah in il Libanon ven prolungata per 45 dies, qui ha cominciato il Ministero dell'Exterior americano. Isai il risultato di una terza ronda di discorso tra i rappresentanti della reggenza israeliana e della libanese a Washington. In ulteriore ronda di discorso da il commenzamento della cercatura. L'Israel e la Hezbollah hanno fino a un po' prendi posizione. La pausa di combattimento attuale scade la domenica. Malgrado la pausa, hanno l'Israel e la milizia della Hezbollah adine puspe bombardare in lauter le semnes passadas. Il producente americano Boeing vende 200 avions alla Cina, che ha l'interpresa comunità il venerdì. Il chef dell'interpresa, Kelly Ortberg, è stata parte della delegazione che accompagna il presidente americano durante la visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù dat il sede de cercladura in elezione decisiva per il presidio del stadi, radondo in mai su entro la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni di 7% delle VUS ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tot erano 35 candidati e candidati mezzi a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e reggenza.
0: La meteo.
1: Oltre si se vende sur traccia del nord, plovia di Nepuspe, il suento mezzi dati fases sulle ives, sur meli fin meli 300 metri sul mar, poi neuver. In las valades del site si grazie al favogn dec sulle ive, con temperature fine des 12 gradi. La domenica se mosse il sole in l'entircentun e denzig pliciauz, il jendis di se covir il ciel del Dantpuspe.
0: Vias e traffic.
1: Il Pass del San Bernardino sarà promotiv de segirtat e con noi fesi de quintas in les vies de tutte le Pass regions, con excepzione del Malleugia.
0: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Le sonne de Mount sind unde sere manches. In fin d'amna, chi tuna è a scheia.

0: Liam Payne, la Rita Ora kun For You. Die Jons ani stu spitja pret la pandemia. Normalmen fuss la mincha chunons, os resunen a biena puspei musikas de l'antira Svizra. La Fiesta Federale de Musica in de las pi grandes del mon marcha a quel versen del pleit. Wenn du meli musikantas e musikants in la partida quenen tun tschunchen tschunghante societats de musica ca se presenten ad in gran publicum ad e ad in juria del fac. Alla fiesta quella para propi de plage e biena.
1: Ed es tot central, is a puir tot bain in quart temp a pe. Ihr seid halt Players, Musikants, was er tun will.
2: Ich bin aus der prima Feste Federale in aus Weinchons. Ich küsste es proper in der Feste, Cem, Ragort, Mo, küsste es um Weg. Hi.
3: In der Fiesta, kai preparada, phänomenal. Tot il programma, tot constat. Grandiose Fiesta der Musik Federale.
0: Paja, de tot quelles sfides ca insedades cun organisale fiastente vor picuert temps nuot de senti. A propos, vus veis forse gost de desser part de quella concurrenza, de quella grandiosa e fenomenale fiasta, scola e gest vini denominada, a se veis tutine bo esser part a liuc, ter nus alla reit se veis. Tutine quasi esser in Texelmainz a Biena. Sin rtr.ch dati numnadamen e oz puspe in Livestream della concurrenza de Marcià a quenemende venver gaules dodisch a vusen fles e inchuat videos dia ossa dels de vos dies delles concurrenzas a rente pae e mince cas de da in sguart sin ossa pagina d'internet per sentir un pau quella fiasta federale de musica a Biena.

0: Morning has broken the Cat Stevens, Monte Tonsco la demona anciet, a nus denis guard si actual per mara, co ella a propi anciedots les novitats cun Florian Mon.
1: La Svizra gudogna l'emprim giau de gruppa al campionati mundial de hockey, que contra Isedin contra gli Stati Uniti dell'America, che nils defensurs del titel. Il proxim giau de la Svizra e sonda saira contra la Lettonia. En la davosa ronda de la Challenge League gudogna l'equipe de Vadoz la partita contra Ville contra Isedin, sco in prim de la tabella po Vadoz tornas in via directa en la pli alta Liga Svizra, la Super League. Ed en la Women's Super League a Servet Genoa contra il finale dels Playoffs, las Genevrines han gudogna il match final contra les Donnes del FCZ con 2-0. Che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si pitost surtrace dal nord plovi a Dina Puspei al centro misdì dati fase sulle jives sur meli tocken meli a 13 metri sur mar vini forse perfin in tec alf. Elles valades del sit e si un po' pimigiaivel grazie al favogn a di dat low temperatures de tocken a giochi graz. La domenica se muos al sulle lui in tirdi e in tircantun a di in tec picaul a jendis dis se cuviera il cielo d'Anton Puspei.
2: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino e seraus per motivs de segertat a cun neuf a se de quintassi les voies de tot els pas grijuns cun excepcion del Maloia. Ma se dir ad in bella fin d'amna.
2: RTR. De la demaun a la saira.

0: La Olivia Dean con Man I and Need. Questa sera aisi a Schilunch, al final de Eurovision Song Contest. Ter nos vigins el Austria, sentriche austriac JJ a Ius per la trofea a Jomvergaukau in Svizzera a Basilea. Tjai che già klar, in a Victoria Svizzera vini un sigir bo a da, perciò el final essa nus bo se qualificai. Ma per tutine essa pronz, per quels e quelles che meren forse tutine, ci sa, fosse un bien de se ve in qual expression austriaca. Perciò de letzes dati propi biares speciales, de quelles a Natale Weber im nau a translatau per vus.
1: This is well event.
2: Grandios, fantastic. Schincentadur al ESC a una show ci vengono amneda urlaivant l'ora e la propi buona.
1: This is fish.
2: Bell, attractiv, stylish. L'outfit de Veronica Fusaro is fish.
1: A bankelreisen.
2: S'allegrer ferm de qualciosa, esser fitch superbi.
1: Io metti in di occhmote wiesen.
2: Qualciosa simples dür. Una vittoria senza sforzo is una gmate wiesen.
1: Da ist der Hund begraben.
2: Ka is il problem.

Leute, se vez vinis clari uci ca el nef James Bond si la plataforma X anumnadmen Amazon MGM Studios os comunicau quinsagi amiez al proces d'incuri. Details let's suandien d'Anton Luper al dretch moment. Adje cisa cu quel oi e tu nens cedin cas scosci mas plon plonet alla fase finala. Speculau vendia già da pi ons, ne venda Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, ni Jacob Elordi. Aludati e informazions dat insiders, chi ei forse pitost in non conoscent actur della Grande Britannia, a qual deus esser circa antun 30. C'è che già calare ci che venne fa al film, regisseur Denis Villeneuve, al regisseur de Dune, la Amy Pascal e del David Heyman, sco producent adel scenarist Steven Knight ca d'entrauter fa del script della serie The Peaky Blinders. Un bo clare denton e bo token cuie lu propi de spicias in quei film e mi cicas trovi tutine on in tectic pazienzia eschles merveies ein si meins termai plansiu pulit grandes. Una bella sonda, se non da so manches.

0: Las novitats da RTL.
1: La Svizra guadagna l'emprim giu al campionat mundial de hockey. Vedots dat l'autre stadion puspen la Super League. E Laura, oce si grisce bletschel zu leise, mosse mom inquietant. E la soce al microfone Florian Mon, bendi. L'enciate gertagliada, la Svizra guadagna l'emprim giu de gruppo al campionato mondiale de hockey, quel con treisedin incontra gli Stati Uniti dell'America, che nel defensurs del titolo. Per il trenata Svizzera Jan Cadieu è una importante emprima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo gioco della Svizzera è Sondersaire incontro la Lettonia. Ed il risultato dal Sultrius, gioco dell'imprim di del campionato mondiale. E nel secondo gioco della gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1, e nella gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5-3 e la Cechia batte la Danimarca con 4-1. E nella devosa ronda della Challenge League guadagna l'equipe di Vedots la partita contro Wiel con 3-1, e nel medesimo momento a Iverdon fa in pari da 2-2 contro Aarau. Aarau entra nel Platz 2 della tabella con un punto più pauk che Vedots. Scom prima della tabella può Vedots tornare in via diretta nella più alta Liga Svizzera, la Super League, su enter 5 giorni pausa. Aarau ha una seconda chance e stos in la barrage contro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servette Noa contengì il finale dei playoffs. Le Genevrine san gudinià il gioco di ritorno del match final contro le donne dell'FCZ con 2-0. Il gioco di partenza aveva nelle gudinià con 4-0. Chi che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai. Il gioco del finale è nel 25 e 29 di maggio. Il politico inglese Andy Burnham da sce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire la Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e va la sco candidato e promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham dentant essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretenden che Starmer si ritiri come primo ministro, questo entra che si è partita per Fidgblers sitz durante le elezioni regionali. Il producente americano Boeing vende 200 avioni alla Cina, quell'impresa comunica il venerdì. Il chef dell'impresa, Kelly Ortberg, è stato parte della delegazione che ha accompagnato il presidente americano durante la sua visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. E nel Perù dat il set de cercladuri una elezione decisiva per il presidi del stadi. Radon in mais entra la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato di quella. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni dei 7% delle VUS ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tot erano 35 candidati e candidati si messe a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e Regenza.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sul traccia del nord, plove di Nepuspe. Il sventa mezzodì da ti fase sulle ives, sur meli fin 1300 metri sur mar, poi neiver. E le svelate del sito si grazie al favogno dei sulle ives con temperature fino a 18 gradi. La domenica si muove il sole in l'antirtentun e di un zig pliciaut. Il jendis di se covire il ciel del tanto puspe.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà promotivo di sicurezza e con noi fesi di quintarsi in le vie di tutti i pass grigiunti con eccezione del Malleugia.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Tschum vergaule soch. La sonden de maun a gist u diu ides ni gris a blech oz. Ai a un paia un pau. I ai un devi un pau pazienzia. Ai un de spicia un pau. Quella Sofia Freida, ah, con steva forse tutti in bod dal tot, sto non spicciassi il sulei che torni puspei. E ci salutati forse einiga puspei in a sera senza nebles, in a kinsamera direzion firmament. Actualmente vi sessins per esempio bein la Venus, ni al Saturn, ma se vus les già os forse da ins guardan pau pi exagni in a firmament, forse imprendrens cei, Du wartest dir bewusst, gausch ka proxim. Mio nome Anna Seline Quinter, in a bella sonda.

0: Se c'è del pi fascinante, ai, ni es firmament. Ni bo, steilas, planets, fenomens che dat mo mince secon temps. In che mi rebugen, si le steilas ai al Marcus. A po quel staus pel mini sguart a Falera.
1: Mi re steilas es, cocel nom dis fin già un observatori de steilas su Falera, ci dat spel 2006, e l'anna ci fin a guida dell'astrofysiker e magister Franco Jos. E la prima sorpresa era il TET, quella si poteva derivare con un motore su un binaris e uscire una vista libera sul cielo.
0: Esce Laura a lupo proprio faccio con quei di che le staus erano un adamen eco vrecci al Marcus in una buona vista sin il sistema solare. Adela svimera un per fotografie del fotograf astronomico Urban de Rungs.
1: Quelle fotografie sono proprio straminabili belle. La cera de Medusa, per esempio, in cui nasce nuove stelle, o una galassia di vicino Andromeda. Come vero, quel portrait era proprio greve da creare, cioè quando sono disegni fictionali o altri fatti col computer, sono per sé proprie fotografie del nostro universo.
0: Se vous pouvez vous expliquer en cette série qui est chirpée dans un sguard bien exact au firmament, sans rien que vous avez vu, bien qu'on ait plutôt surtrait, je vous laisse forcer et on prend de ce qui est de voir les miracles de notre univers. Nous sommes à un sguard, et de venir voir le 6, sin SRF in, ni EJA OSA, sin RTR.ch.

0: Wenn ihr Mädels noch aus der Novitätskunde, Florian Mann.
1: La Svizzera guadagna l'emprem gio de gruppa al campionato mondiale de hockey, coi con trei sedin incontro gli Stati Uniti dell'America, che nel difensore del titolo. Il prossimo gio della Svizzera è Sonde Saira, incontro la Lettonia. Nella devosa ronda della Challenge League guadagna l'equipe de Vedoz la partita contro Wiel con trei sedin. Scomprim della tabella può Vedoz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League. Ed in la Women's Super League a Serva Genoa contengì il finale dels Playoffs. Le Genevrine sono contengate il matchfinale contro le Donne dell'FCZ con 2-0. Cicché l'avversario è nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai.
0: Grazie al Florian.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si piuttosto sucht Rac del Nord Plovia di Puspei, al centro mesi dati fase sulle Ives. Sur meli toccan meli 13 metri sur mar, vegni forse perfin in tic alf oz. E le solades del sit, e si posso entrare un po' più migliai, val cui grazie al favogn, i dat low temperature de toccan giogi graz. La domenica si muove il soleilu e in Tirkentun, a die in tic picaul, e in gdis si cuvira il ciel den Tom Puspei. Incontr sera.
2: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino es raus per motivs de sigertat a cun neuf eisi de quintasi les veies de tot els pas grijuns cun excepcion del Maloia. Mai se dir ad ina biala fin d'amna.
2: RTL. Credibil e simpatic.
0: Cucoi musica pacifica de Tiadafeu, musica ramoncia, automatic. In a biala fin d'amna divisio vus.

E puspei de vem vergau la soc, a per cas che vus masses e bugen el stadion per senti un pi fec al pols de quel campionari mondial, a fosses e bugen in de quels fans che porta forse la nazionale alla vittoria, fidia in clic si nostra pagina di internet rtr.ch, ai da de gudinia duas ga dus tickets, ine ga per al juc, Svizzera incontra Austria, l'autra mesiamna, de vem vergau la squatter, ni per l'autra sonda al juc Svizzera, Ungheria, ma dem moment de vegn vergau la squatter. Omis duas partides an liuc alla Swiss Life Arena a Turic. Tot quel che vus stois fa per prender part a quella concurrenza ai risponder in a demanda. Adela ai propi sempla. Allu, se vus es rispondiu, vegn trac la sort, pei drove un tic-tic clic, pede da se participa vais un token a cun de maun, pei a os in clic sin rtr.ch, bien clic. Kaule Daffi kun Mercy, biala sonda.

0: Sal da Vinci per sempre sì, dati l'uedevese oz sile gronda tribuna del ESC del Eurovision Song Contest al final a liuk questa sera. Ne vende les nov dati cau sco adina la sonda in hosp perfetch per quei temps neu che la Svizzera Porge è in tribuna a zwar quella per la più grande fiesta de hockey. Al campionato mondiale, Hosp del profilo de dozze in ca dedicau se carriera sur ons al hockey sco giugador ados sco chef de sport dels Rapperswil-Jona Lakers. Claudio Cadonau.
1: Il più greve è proprio da Cesar, visto la media tribuna, quei propri greve da Cesar, se leo senza se ve facice. Von vai proprio giocci ni geni vons vai u desch schubege ci che si è irgend si che è forse unfair lusas dein stock schlagen ni fein cross check ni fa irgend si che un counter adosso sono si leo se le von il computer sa neng si deine bottiglie ni si che je quei credi il big rave ni il big grand herausforder che vai al momento.
0: Ella da abonnement Venions Hockey, dentre autre pels ZSC Lions, pels SCL Tigers, per Biena ni e per l'EV Zug. Con l'equipe della Svizzera Centrale a Jel diventaus duas ga campion Svizzer, a dos sa el so entre se carriere sco aktiv, a una dina l'uvra pel sport.
1: Quei un riese privileg, exakt sco e esser giugador de hockey professional, quei exakt mi den privileg, Ose, io le vuole un tic de pli ures che quel che vai faccio con da, sco giugador, aber è super spannende ed interessante min gigi.
0: A se capesce a Claudio Cadonau e Marau an avanti il campionato mondiale da hockey, ad a raccontau con realistic che el vesa le chances per in titel su enter plires ga ergim per la Svizzera.
1: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, non c'è la marcia, non c'è la e si è in un'altra con la tiramidata del trenader, che è il sigli ideale, per cui è spannante mirà qualche vigno. A breve è proprio greve, ma realistico, è si son.
0: In tir discurs, dentro il redaktor Andres Vialant, ad antriur hockeyan Claudio Cardonau, dati che ho provus, ne vendeles nov, ni cu adine che vus vai sped agost, online sin play RTR, ni sin rtr.ch.
2: I told her everything, kept no secrets, she saw my strengths, told her my weakness, we were invisible. In the city lights, but I never

La Beyoncé con Texas Hold'em, la Sun in the Moon, per mai venu temps de abandonar el studio per il momento. Torna al puspet les 10 per vos il microfon, mio nome è Anaslina Quinter, sento les 9, date che per vos il profil Andreas Villand en discurs qui anterior, hockeyan Claudio Cardonau. Schei semia kurt, tocken, bitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizra guadagna l'emprim dieu al campionato mondiale de hockey ed il Cristione è pliventi rival c'è il presente de pli tempo in la natira. E les nove al microfono è Florian Mon, bendì. L'enciate Gerte Diada, la Svizzera guadagna l'emprim dieu de gruppa al campionato mondiale de hockey, quei con tre sedin incontro al Stato Unito dell'America, che nel difensore del titolo. La Svizzera setta l'emprim gol già su enter 3 minuti e fa il 2-0 già in l'emprim terzo. Gli americani hanno pirpo di tre su enter in la 49 minute e 3 minuti vanno la fine a Ken Jäger setta il gol decisiv per la Svizzera. Il prossimo giorno della Svizzera sono da Saira contro la Lettonia. Il politico inglese Andy Burnham da sti candidare per in sezione nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire della Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester, valesco candidato in promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer sta Burnham dentando essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritira come primo ministro, poi sente che sia partita per Fitchblair's seats durante le elezioni regionali. Durante gli Stati Uniti dell'America vende armi al Taiwan, il presidente americano vuole decidere quei il prossimo tempo. Questo è un fidgbun trumf durante trattative a Donald Trump dice in vers le meter Fox News sono se sviati in la Cina. Lezza rifusesce la vendita d'armi al Taiwan per quel che l'insle vale per la Cina sco territorio nazionale. Per la redienza del Taiwan per conter sa in fornizions d'armi entras al Stati Uniti ad ina stades in pece della Paz en la region sco in rappresentanta dec in vers l'agentura Reuters. Chi che presenta Blair Tempe in la natura è più contento con sia vita. L'effetto è intanto indiretto che in 9 studi con passa un conto mille persone dall'intero mondo mosse. Persone che in Blair in la natura hanno nominato ma in deplice piente per l'agen giubais ed in pli rossoivels come in ad in meglier sentiment per l'agen corp ed in trascuoi in pli ad in pli auto contentiente con l'agena vita. Gli autori del studio accentuano che questo effetto si mosse indipendentemente da via decina, schlatteina e derivanza delle persone domandate.
0: La meteo.
2: Oggi si sventa sur tracce nel nord, plovia di Nepuspe, il sventro di dati fases sulle jives. Sur meli fin meli 300 metri su mar, poi neuver. In le svalate del sit, esi grazie al favore in decina sulle jiv, con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias. E traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi visite quintare in le vie di tutto il spazio grigiuns con eccezione del Malloggia.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR Il profilo.
3: Al glatsch, quei siu elemente, la dau hockey sil pi alt livel, quesco defensur, den trautere pels ZSC Lions, pels SCL Tigers, pei EHC Bienen e pei EV Zug, la pi alt ligia Svizzera. En tot quel zons, venius 30 campion Svizzer, adesso enta la carriera staus Fidaivels al hockey, de pi nons el chef de sport, tiels Rapperswil Jona Lakers. Adesso la Maidau Hockey El Grigiun, se di quei pel HCD per queren e per a Rosa, ha il in estreccia relazione col Grigiun, meir dec con Wurz en sur selva. In cordial benvegni, caras auditures e caras auditurs, a quei profil con Claudio Cadonau, mio nom Andreas Bialan. Cordial benvegni, e vus, Claudio Cadonau.
4: Grazie, Fitch.
3: Noi siamo qui, in Zacci Credio Shondi, il via secondo da casa, che è la loggia del Rapperswil Jona Lakers. Hai sentito di qui, la vostra seconda stiva?
4: Già, a me si è tutto in piazza che sono in 7 gradi durante la sessione. A me è un mince giù che non svegliamo. Adesso non si che ho forse di due splits non in loggia, ci intecca, ci c'è sul line-up, ci non svegliano quelli che sono buda, che ascian buda, per intecca in lage besprechica o col sponsor, che non è di una plegescia, sai di due tre splits.
3: In svese intecca in meglio plats, forse per layout che paga intecca, da pli in svese in a bar, dalla vart, in zana biala surveste, giusto il glaccio, che può bu mincinen, also proprio per sponsor, layout, VIP.
4: Già, questo è proprio il VIP-bereich definitivo, che ha menzco la loge che ho, che sa del 100er club a quel nome, che ha menzco il pigron sponsor tutti insieme, tutto quello che gli auto insieme, che ha 271 persone, che ha menzco il pigron sponsor che non svegna.
3: E ciò che si crede già di, als Rappers Villona Lakers in piuttosto in PIN club, e la Liga Nazionale ha in club, cioè di famiglia, figli, familiari.
4: Ja, absolut. Ja, grad nur sagen, kau ein Tick Million, sko Langnau, sko Klote, forse ein Tick Ambri, nus loi forse zum ein Tick in Gap und Kunajua, aber ja nur sagen definitiv in dil Spipins, kau schön mehr sils Raps.
3: Okay, so wenn ihr so von der Stadion ja wieder lauter wart, wenn ihr Louvrau, wenn ihr Renovau parles Garderobe, also außer sei machst ich Bauch, gucke per Tokel Sport, denke ich, wenn ihr sei, weil aber wenn denn quella Saison proprio Louvrau wieder Stadion.
4: Già definitivo, io credo che abbiamo due progetti che non vengono in e su quella garderoba che ti ha sotto grande che abbiamo il giocatore set che giocano con, also è proprio un progetto che non vengono il motto miteinander, füreinander, che state sulla nostra homepage, che è proprio miteinander, con il giocatore, füreinander, Bills Lakers, e niente durante le vacanze, dann giocano con, che ho da scrapato a causa, adesso. Ja, spero che Tongelus tocca nuost che ha puspen in per platzen leo de Cesar giù.
3: Wim Pia Facin, Paul Lavuch, Cumina, al chef de sport, Claudio Cadonau, ecce Pauen, in a pala.
4: Definitiv, io sono estaus che ho in gi, ad ne mein, e massi leo del bureau, e nida spera svi del marketing, comunicazion, ticketing, quals an ad mein tozze gidao kunke e propi. Mincin che gida kun fai leisten irgendzi c'è.
3: Vous avez dau hockey ter numerous clubs en Svizzera. Der Covinin salut den Tom Pitard, mai dau culs Lakers, a tutina, com fece a cor, ai quei clubos, as venter, cas esses inon chef de sport?
4: Quei una buona, greve domanda, also din me unesi, è in chop, esce ti das, esce ti es giugadure, in chop, je, aber esce ti vasse nu, lu è voll herzblut, è leono che ti eis. E quei exact tutina che otter mei, a credel, io vado in una buona in prima sezione e fec lehrreich tot. Io credo che l'Eustone non è di nuovo un prender mince di, causa che si fa autor ni meglio, aber non è di un prender l'esse stigo di nè. E quei credo che fa ome, che faccio ome, il mio antire vette to conosce e quei buon autor che tels Lakers.
3: Da buona mai dus decennis, buona mai vegnons hockey sul più alto livello, ad avon in on faccio quella midada davanti al chef del sport. E quei uccioni, da fa quella midada, da sil glaccio, da vosel glaccio, da vosel banda.
4: Mince ton, vai piccioni, scouters gis, io credo il pigreve proprio da Cesar, vis, sulla media tribuna, che ho merlos, che ho grac sperta e vi, vis in cella vart, quei propri gref, da Cesar, si leo senza se ve faci c'è. Avon vai proprio giocci, ni geni avons, vai u, gesci subegge, si c'è, si è irgen, si c'è che è forse unfair, lo sas, dein stockschlag, ni fa un cross check, ni fa irgen, si c'è, un conter, ed osso sondo si leo, se es levon il computer, sa neng si tae una bottiglia, ni si c'è, c'è quei credi il pi grev, ni il pi grande herausfordere che vai al momento, ni che vai giù on.
3: Date un quel moment, skin ges, wow! Os massel pubblicans il glaggia, c'è pas al pöc, ni figies in check, ni gi das l'equipa.
4: Definitiv, durante la regular season era qui ad nemmen, lui eri sco ok ad nemmen, da Cesar si leo. Io vai giù in moment, se ricordo un bein, qui era il Zug, il prim giug del play-ins, lui vai giù in intervista, grad giù spel glaccia. Ed lui, son due usoleo, son staus sil beon, ed vai da quella intervista, vai tutten in veus fans, son staus giù spel glaccia. Ed leo era il primo ga che vai proprio dice, io sono usa nervosa, il trainer bureau, vai dice Johan Lundskog, se ti ha so sin usresti lui, io sono sem chaos. Quello è il primo ga che vai proprio giù il sentimento, osso stu esso da, quei osso meu temps, cioè che io sono dine staus ferms, che vai credi, e dine da un meu miglior hockey.
3: Pia, se vuoi io, a Sicciung, c'è un'inagata da fa quella midata, da terminare la carriera di quel capitolo e fin, osso sono di avere mai a juch dal glaccio.
4: Da bien quei, se men, e io credo, Din me un sondu super lats, super happy che vai su mio quella chance che ho. Se avessi boss su mio, lui avessi altri si dir, so ne un proud da vina vol non se nuo. Io son se un, vai nuo che fa mal, ni buffet mal, dice sia. Et, già e crezze meni. Zekus, ti as 34, 35 ons lu, zekus as, hey, tons ons vai u wuppli. Plan zeus dos, forse mir an turn, is meins de clan turn in a gacchi des forse. Et lu eisi, c'era quei forse fevrek, il Janik Steinmann, che veve quei choppe vonke mei, eus Lugano. Et so entra vai eu che il Mark Eichmann, il Geschäftsführer del Tlentire Nachwuchsorganisation, che in bien kolleg de mei, et lu vai du mandau el, hey, e quei job schon ne venni se vesse eu uns non tia ad lual dei chei der mette ci chei lua in primin ga studen da je co fans und zum de es abo we mai facil bewerben prin platz den sportchef weil eu mai fac ja weil lu facce es isch gewen preu et zu in gave und venions weil proppi fac in bewerbung schriebe motivation in cv et zum kreitsch aus il sulet de tot quals ganzen und ciao ga fac quei schia tot chels an telefonau und dann je chei Io fi già sbugennei, ho scanso ben scritto in email, io sono stato sul sulet che faccia e scanso prene in scuola.
3: Da se fa l'impressione alla direzione del
4: Forse schon, forse schon.
3: Dann tot nief, nins dat venions hockey ins viva, mo per quinze quasi in tunnel, ad osa vins mes in nief mon, la vita professionale, in nief capitel.
4: Io credo la più grande differenza è proprio il movimento che vai giù a von Venions, weil ich so die Wins des Och, Quarter Gaul des Och, Mensa falsch joggen, Venver Gaul des Och, Fasquelle, Fasquelle, Fasquelle, Fasquelle, Lumens il Glatsch in Ura Pitard, Svental Glatsch, Vaseone Gassilvello, Lumayes Merenda, Luas Liber. Der Schier hat mein Venions, tot durchtaktet, Quay aus schon wo Plischi, also ich war propi mit einem Prim G, weil ich so in Computer, Lua, ich genommen. Viel Spaß. Der Quer propiz sich checke beim primstil gas sehr mit mir mit ciao. Nun chai vossa. Klar war ja du git, also mein CEO il Markus Büttler del il Mark Eichmann gepartel Büro kommen. E an dich mir schet die drose git. Neu nus essen geu Partei, aber nus lene ke die achs fa die sachnes experiences ni an flat die achne wir de Scotti lässes fai.
3: Wir wie us besen pau e laue Freude und dann wo es det die ganze nur in Intervista erst ja esser Chef der Sport zu entrin tala Karriere co in Privilegi con so net in Club ca da della Pia Otaliga.
4: Ja 100%. Ja credel, ja sei bo ganz Mitbewerbers gewa ju, aber er alti Bers e quei job dati mai qui tor di sga, e quei in riese Privileg, exakt sco e esser giugador de hockey professional, quei exakt mi dem Privileg Ose, io le vuole un tic de pli ures che quei che vai facci con da, sco giugador, aber è super spannende ed interessante mincigi.
3: Ed in job, in sasce schon di pretensius, ed all'altro me un è in job con una enorme responsabile dat. Vos esses responsabili sia pel sector, il ciao strategic de quella parte sportiva, responsabili per l'engagement de giugadurs, la vendita de giugadurs, vos es de recrutat talents, alla finale, responsabili de mettere insieme in equipa che funzionesse, in equipa che ha lo il successo, sil glas.
4: Ja, quere ci c'è che vai lanciata, vai schon da in trenne ga, giù misia, giù da dormì, se ti meres in quals contracts, per cons raps che va, il antir bucce, also, già da in trenne, trai schon, è un importante c'è che ho decidi, lo se che ho gnic che ho fatto il buon sai, ja c'è schon a scia. Da c'è me un scio, se gi, hei, io vai, credi una grande esperienza, vai di necce, vai in Segedoska e Plains con esperienze buone e schlette, io vai Godignau, io vai Spers, io sono stato in una Liga quali con Biel, sono stato in una Liga quali con B-Meister, di Sottensi, il antico Zirkus, conosco fit bene. Jetzt hat Leute in Bien Sentiment gesagt, hey, hat mein Sein gesagt, check in Equipe drauf, der weh Success.
3: Als Danese joggen sich hier in eine importante Rolle, wie bei Danese, wie bei Sadaon, und vor allem in einem großen Club, in Tutina. Wie funktioniert das? Wie ist das in der Vier? Wie ist das in der Markada? Wie ist das in der Jugendur? Wie ist das in der Metravant?
4: Also, das ist praktisch, dass Siljon, sie waren cool als Wacke, die lässt es muss sagen. Exakt, also, manche Jugendur hat einen Agent, in einem Primpass, die ist normal mit einem Agent. a 20 secondi vengono un po' più concreti, lo discorso con il giocatore set. E lui è proprio quello che ti discorre bene sulle cifre, sulle raps discorre anche un po' con il giocatore set. E ti fai con l'agente. E lui è proprio, ti adonna di quei, e l'esbolo del Shastani, forse in autore si scol Tyler Moy, e lei stos, lo alta in tic de plica, quel che ti lesse forse, perché c'è qual sono autore, ed è proprio angebot e nachfrage, termincin.
3: Trova più in Bienmel, in tic scol in specialista, se girada se per gudinia, forse in clienti l'autore.
4: Già si gira, c'è che non si vien da a mince giugadur, che vengono che ho, e non si vien da dels in rolla, in rolla beppi gronda che quel che hanno, a Turic, ni a Bern, ni a Lugano, in che è Turic, dat leo forse ci sono Swiss League, niente nu è la quarta linea, c'è forse Ternus, forse è la terza, forse svenza può dare mi temi danese, ma non svenza dare in migliore rolla, e forse c'è in 2, 3, 4 rons, val forse può spegne ven, e lo svenza può spegne curi in nief che fa quella via, ma per quei atmen quei che non svenza da ad in giocatore autor che mai danese.
3: Dir sa mettre von quei forza la biala la vurde engaja jugadors. Vermein das we porgere del quei platz e l'equipe, qui venno su de schedel contract, l'autre warte la medaille. Magari se forse da spidi in jugador ni di. Nus wein bupli salvata e bupli duvra, das ios in vieren curin autre club. Je sa mettre von jetzt wein chef de sport forse buschi bugenden tonai part of the game.
4: È definitivamente part of the game. E poi sti discorso se grata quel tema sai posso ti manages il Julius Honka che non svein giù exact quel cas e la sottoscritti in contract per 2 sons vei stata meglio un giù in contract per l'autron also vence 6-27 a on at the main le devo se sezion bo je dau forse la mezza data di jux mai il devo 15 jux forse er überzählig je a se membo funzionau es is conus vein at the main ciao chi mondi il trainer schermo propri contents con el je lo sto se zren semmen to go and fly in jane
3: as dreht splits nie
4: je also leo son die staus querlen prima ga che vai giu in discurs der bo cool also je allo schon dem da is this a good buy now do vai je e bo leger aber leo vai au sco il in tec il motto che les las riesco tot il sportchef che vai veu drom mi carriera vai giù bunze schlatz de quals gern se men ok at leo lesat men squasser si scoieva giù bugen kin sportchef er kumei avert se men gie grado che ti manages
3: che va proprio per je
4: quei nuot por de quei nuot personal in zum bo quei super typ spel glatsch aber de va per la causa sil glatsch la musau es nus bo stai contents
3: als squeech è enorme, è di una, di per di.
4: Jetzt è scia, jetzt è definitivo scia. Quello che qua si dice che da vetti in sbo con squitch che è in turn, per conto chi va. Io ma è di una, c'è, se ci dici, ti dà mai 10 minuti, e lui va sul glaccio, lui fa spuspe 30 secondi, c'è lui vince, no, spuspe. Aber che la televisione è che io, se ti dà in turn, fa in fel, pass lui, sto io, gli amici, per c'è che ti sa sbo da in passo, c'è il fest, minci gazette che scrive, e se me, minci fan che dici, c'è, quei è son.
3: E per squish, quei a novia, se dalle culisse de fans, non sanno essere, fit direct.
4: Quei è scofons. Quasi gina ti grado c'è chi maneggia. Se è bien, ni bo, aber e va aspert, quel specie in bugici.
3: Aspert, sai, è cul job. Sco chef de sport, Semionsko, cool job de trainer. Se tot funziona, lui, tot bien, d'Anton is allo esser spert, ne ven. Also, kun in paiens pratin dina os in via, bo.
4: Schie, Jesus, bo, io credo, il Janik Steinmann, che aveva il job, von Kia Sonius, quel era che ho, credo, seasons. Il Martin Steinecker bia quella schon sottoscritt mei il 2014 also quella schon è un bepigic de Bern sas mai con gicchi va aber ich credo il Sven Leuenberger Turicce schon de bi varga die schon also at meine ist schon in job che ane un cure uomo de fa propri langfristig per quel che ti trovas in certems de bigia sitzi che de fai l'umsetzen mie idee mie filosofie che vai
3: trovi tutti in forza dall'altro mano abri in plan B, ni figli s'nianco i taus, ni patrai, c'è su da quei.
4: No, io vai in plan B, se ti do monzo su gramello, vai in plan B, no? Il mondo è negato, forse.
3: Al momento che io ho fatto qui, tals, Nils Rappers Villona Lakers in sé un club, abbiamo usato una stupenda sessione, su entro due zones piuttosto turbulenze, quando giù di per i play-offs quasi, eliminavo il quart finale Fribourg-Gottero, che è la finale davanti al campione svizzero, come muore senza se c'è che fosse stato possibile.
4: Si è senza bugie, e pins details, si mira su quel set giuks, a Fribourg abbiamo godinato quella serie incontro nus, also hanno bongolato quella serie di nus, e proprio pins details, fin finale fa quello la differenza, e per quello hanno godinato, io credo che hanno fatto in riesa step, almeno su entro nostra serie, su entro un gang contro Tavao, che va proprio a sto gie, hey, chapeau, verso Buschpichau di Fribourg, e verso Tavao che Tavao godogna, aber, no.
3: Sin svezza quel smalez, quel cudezza son, da inegata godinia quei bucal, quella trofea che ho per Lakers, e quei realistic, trascia in club, e un inegata è bol gran club, con Priausa, con Berna, con ZSC Lions, con Fribourg, con Lugano.
4: Leo es nus neng de tierbo, also leo es nus lunge ne ven, sin mir mai sils denes, es nus lunge ne ven de quals clubs, also stonze proprio esser.
3: Aber fossi possible, da godinia in quel club?
4: Possible è tot. Io credo che ti... Io sto a dire che, egal no che avrai dato, ti incevi quella sessione, per quello che ti lesi, schaffe das so mögliche. Ti incevi buona da, e dici, bien lo, la Liga quali, quei son bien. No, ti lesi tutti in godinè, che è realistisch niveau, quei in altri du mondo. Io credo, sto essi in massa causa, sto essi in reich, glitch, bla bla bla, lo trovi schon in una certa qualità, trovi in un'equipe, io credo che non si venga giù quella, che non si venga giù quella in halbfinale, also se non si fosse niente in avon, da un contro Tavao, io credo che non si venga giù quella qualità dell'equipe su sette giugs, le proprie fai l'uso fordere in Tavao, aber klar, qui è noi la più alta fine mira che ti asco è di godinare, di simens, di migliori, di migliori, di fa eben gerade aus der Stadt, fa pinche scouses kann spronz in output zu gut rund la Saison.
3: Das Sentiment, ko ja de wenig Champion Schweizer kollen kun ich schiess, also de koi diskurin Jazz Center in Tech Musica. Dir wie so prim gewis de Musica, Rose Tattoo de Dropkick Murphys in Talk de Folk Punk dina Band irlandese americana. Und in sache ke ja schon din Talk important. Bo, mo in vossa Karriere, mo bei Apple Lakers.
4: De, quella waren die Nischels, die Jugendurs wenn ihr nennen. Rose Tattoo, Rosenstadt, Rapperswil, der Leo Veni. Ja, weiß schon, die quelle Kanzun halt entschied hat, man ja ein Biel. Dropkick Murphy ist auch in alter Kanzun, The Boys Are Back. Silentier Monne, The Boys Are Back, in einer Kanzun, die leine ich. Wann in Juk, leine sie quelle zu Kuhne gehen in Garderobe. Wann kein Zwau, sie glatsch. Rose Tattoo ist halt in einer summillante Kanzun. Dropkick Murphys vaju veuke von dus tre sons forse d'opener Valumnezia et jetzeko a quella canzun facil begleiten me durant dos sons.

0: Turic, Turgovia, Langenthal, Biena, Langnau, Zug. La carriera de hockey del defensor Claudio Cadonau, quella m'ha un po' dappertutto. Quindi ho detto io sto un po' in Tour de Suisse.
1: Già, a te meno, con stato qui, abbiamo stato leggi a Langenthal, sono stato forse Cunons, vesso dici. A Langnau sono stato Cunons, con underbruch Zug. Io sono di nuovo nervoso, non che vai se sentivo bene, non che vai giù la lieta, che ha cercato facile match. In una grande parte della mia carriera vai dau halt a Langenthal e a Langnau.
0: Anche da tot d'Antona Turic, no cos'è scarsissi, dels GCK Lions, lo la partizione dels juvenils, ni dels juniors, Claudio Cadonauco, e se insomma venini qua tot d'Anciet?
1: Also io vai in Cietene, in prima gara, io vai in Cietene da hockey per un'altra tard, e la seconda scoletta vai per Anciet. E la prima scoletta è senza competin, a Durdorf, quei da tir da Dundreng stringa, so entro che non sei a casa, vai a avere quel giocatore da hockey, gli spins. Weil du dich ein Moment hey, ich finde es ja auch ein Budget. Mein Moment Schule hat sich ja bien, aber durante der Saison hast du es bunt schäfer, wenn du speziell in der Stadt bist. Du, ja, es ist ja auch die Menge zu tun, sonst sind wir uns in der Wende AC Urdorf, weil du alt gesperrt war in der Lions-Pyramide, GCK Lions, die Lions-Pyramide hat Wallisele, Dübendorf, Küstnacht, Örlik, quals an der Pertot, an quals l'Urequipes, weil du alt gesperrt in der Organisation des Lions, ja.
0: Balapai, meist auch Thema Turic, nur que Balapai je, Trumpf, seien sie die. Also, pitoche del Glatsch, quel Pastet.
1: Definitiv.
0: A dine staus de Fanzuch, nie quel USA dauers hier, nie vese, posse buidu auch das Letches.
1: Ja, sei nien kocke del G, quei, ich kreid, ja, so ne dine staus in Ciao Pigrons, din Tic Pilatz, gertschels. Et lu, ja, von Trentons, er quei, halt sie mein Defensur. E quel che aveva poi competito era il gol. Cicò è quei gnusci che sono di una staus defensore. Io sapevo esatto perché.
0: Vuoi se dite, anche se è relativamente tardi, tu tieni se lui fece sperte. Già con 20 non se vi fu fregnare la prima gara della più alta liga del ZSC Lions al 2012. Con la prima che giunge, gli è venuto il campione svizzero di non so entra e con la Champions Hockey League. Pia in Juvenzons, Claudio Cadonau, festival grand successo, il più grande sa Gudinia in Svizzera, successo che è sbiasa mossa mia da qua.
1: Già qua è definitivo, sì, io credo, zwar se ti danza Turic, se ti cresce sì, la Lions organizzazione, lui è già un alto erfolgsverwöhnt, e la junior elite, che è Gudogna, buon me minchon, che è Gudinia in campionati, ma c'è chi sta già il primo anno, ma io buon in gran influsso in quel che è subito già il glaccio, altro che mettere la bottiglia dell'aria sull'ander senza il gol, ma io buon faccio quei on leo, e io vai proprio a buon con gran che quei è insomma, ni. E questo deve essere qua, la prima, la devozza che io sai fare quell'esperienza. Per cui è un lager, il secondo anno che noi vengo di nuovo la Champions Hockey League, ossia on il 2021, anzi, c'è il push per di nuovo, lo hanno invitato in l'antica Siegermannschaft del 2009. Leo ha sentito il Sean Simpson, buongiorno, JJ, sorry che ti ha sbagliato più la chance, Leo, con me, che ti ha sbagliato più da, e da sco, leva sco. Fa pace con me e io vai sentire che sto dicendo che io vai leo giù buschnal per c'è chi va da me ossia io se avessi mai essere giù per banda c'è su hey io faccio le gratuite io faccio il cun e leo va anzi chance che io sono stato mega giovane che vai drò in perons da c'è per c'è chi va da me con Jackie ha dato tons di giocatori, io credo in una grave opus per Giulia Sprunger, rossa, miglior esempio, ha dato vegnons, ni varga vegnons, ha dato ossa la prima ga e si è pide vosa sessione a Godignau.
0: Quella storia che è da hockey, da quella sessione, scordate, ma dalle sessure forse non è neanche realizzato. E vi tutto relativamente spesso. Realizzato va a Anton Frank als proximus titoli del campione svizzero che svesso Godignau, cui EV Zug. Che si vede dal 2020 in tocca al 2022. Due sons, due gare del campione svizzero con su, che io credo che sia, a pretendere di dire, sia il highlight, il punto culminante della carriera.
1: Assolutamente. Yeah. Also qua è proprio, e beh, vai a Vongra Gic, che vai già 2007-2008, vai a Bufac proprio, se c'è per quel titolo. Leo Zug, vai proprio giù in una cool rolla. Già definitivo, se c'è, già che vengo mai a Dumbledore.
0: Stauslo proprio in una peccia alla difensione dei EV Zug, gli dà un feccio l'equipe per quel successo. Nous avons vu aussi de court les malades à Fribourg, qui a euphorie, sont à côté de la campion suisse. Quoi est-ce que tu as fait pour avoir les 4 chunans?
1: Le premier an era mega speziell, perché era una Corona-Saison. Also, là, wenn sie proprio il Davos per Jux, al final, wenn sie credi giù, c'un conto fans, gana schau, le prime gana, nie mirà. Die qua era schon buschia cool, se ti audes at mensch con in trainamento, audes mince passe, mince in cagizzi, cesel glatsch, audes mince pleit. Umso beidrucken, der kann uns essen in sie, con quel Pokal, essen sie sie, sind quella, es sind quei Balkon, Leo, es sind jenko quei Platz an von dem Stadion, et luvevi o Leo, es ebo, quindisch milli Personas. E quei era schon krass, per quaike, de plicki non, as mai pli veu de plicke, das ist schon stö, stade parsch, et die es ist da Golf, et lu, l'en prima gab, tutten in Puspei, gajins, Ausnahmezustand, quei era schon ein cool.
0: Grandes Emotionen, nee. Viel speziell sind quei Balkon. Claudio Cadonau, a mir ist quella Truge, quella Nummer, 34. Muss es dir nicht die Nummer 34 mit pinches Exceptions, magari weil es wohl viel ist, Zifres. Die Nummer 43, da kommt die Nummer 34, die Montage da quella.
1: An der Menge zu mir, ja, weil ein Turic, ich will im Primo an, quer il Peter Schrag, quella il Schräge, quella Louvrau schon, leu che io sognevo, so an Vignons, erl schon 31 erl schon Turic Material wart. Et elle ist in Ticking Couch, ist in Urchig, die Schuhe, wo proppi zu cei, ist in Juve, in Gizzi cei, lo es. Et elle leu se mein dau il 34 mi. E quer sco, che son news leu sco Juve, in den prima ga, giù in a Capellina con sine numere, ma giù in Platz con sime numere, di sime numere. Et lu, vai sco, già te per tutto, che son news, vevi sco, pipal vevi din il 15, et se cu vai terciai, già prendo quei 34, vai già andamein, fai buone esperienze con quel numere. Già volevo quelle due cifre, ma non è una lunga mai per quel che il Miro Zrit, Leo, di quel tempo aveva il 34.
0: Claudio Cadonau, regista in sua selva, la mamma da Wurz, discurisse quasi perfetto Ramon, ma mai da hockey al Grigion. Mai da hockey col HCD, né con cuore, né a rosa. Da capo? Populino di Wurz, ciao.
1: Mio agent. No, Wurz, ciao. Io credo che insieme che aveva era proprio di una Spengler Cup. Quei è, io sa, men gi, hey, io vai, faccio tutto quel che ho level, vai godignau tutto quel che ho, che è realistisch, credo, in Svizzera, per me, aber in Spengler Cup, jetzt wesso proprio bugen in gadao. Quel solet, che gi, ja, quel fu stau cool. Ma, aber gi, io son cresceu si, giù turic, zwenter Arno del Corto, forse bo giù bugen me, ni leve, also il giugadur, si schiadon, lu, gi, si bu si.
0: Ade bu ju si, sei, è la nazionale, Svizzera, forse di un altro trico sulle scoffene e lei può venire a guardare da Patrick Fischer che forse è stato insieme a mettere a vondo per quei tre della nazionale
1: no, ora era also, chiaro fosse questo stato cool aber lei sono di questo stato scelto non ne vengono stanno sempre di io sono altro che in Perdiux con l'Uveng in grado lei in primo sonno con Turic sono di un mai stato in un aufgebot neng Regionalauswahl. Ja, so, in ein Staus so quei Radarin. Ja, schon Juven, die ist ein in der Galo, Svens, die sind quels kein ein, mehr in so schon prim. Jetzt ist aus, an der Dinnische. Die ist halt Boen, Leo, Lu, wenn ich extrem greif. Stoß la Bregi, ich rede kun 15, 16, 17 Tons. Die ist in, wenn ich Claudio Cadenau, dat in der Galo, wenn ich uns Profi-Hockey, Lu, wenn ich mich in die Bien. Vest Booker te way per quei è tutto in ordine
0: contents quella
1: definitivamente
0: c'è che interessa è mai in scala in una carriera o su intervenions sains esser fende din club da hockey o sino da mondo fe banala mi sto esser che un tic sco in giornalista un po neutral si asins di ba io son fan de Lugano e son fan dels Lions ni
1: na fan son del bo io vai me un prim giuke vai mirau Jemals, in mein Tier wette, il Juk, der Wauzug, che an Godignau, il Querl 97, grenja. Querl, mein un prim Juk, che vai veu, live. Et per quei vai eu halt juadin in tec Sympathies per te Wau. Mein un prim on, a Turic, che vai ju, sco profi at ne mein. A mia mumma, a dina stu nico mei, letza portau mei, in nida cugli auto. Mes giù me a Dörlicke leo von il Olymp et io so ricordo leo anche il Peter Itten il sportchef che era leo andu einen ga dic di sto sgia ti momma che le dai prendere o quei wimpel da tavau agli auto per quei io vai simpatia sgia aber fan nati lesse godinè. Io son fan dels Lakers, io lesse godinè che ho.
0: A scienz fa sport, sil pi alt livel such ons sur decennis, per pli lai quen a vos, zerz verstiz, kultir, bewusst gode von such, wo es zwar in taffer, in gron, wo es seht ja wohl in te pilat, biachs, dann ton tutina stiu maguna, en chines frides, en chines checks, problems kultir, kula sanadat, absolut ni jeans.
1: Pauk, pauk. Also, ich weiß schon, les Joelles, wusste, ich weiß, ein tontes Muskel skrevevel, wo ich noch nicht sind schon, gehen dich begreift, dass das Hille der Mann. Aber, also, ich sei fad tot, ich weiß, Butzi checken von Malke, ich sage, hey, ich sei buie Pein, ich sei buie Kuren, ich sei fad, mein Mensch, ich sei, ist tot normal, ich sage, weiß, bud auch okay. Per quei sind schon, ich so ein bisschen staus, quelke, aber c'è auch, quel che stu stu prendere il check.
0: Setz sil glatsch, oz, mai so magari in zelle spatine proprio pandides wieder la breit.
1: Na, normalmente mando in ga dem, mando a lange tal col seniors, mando ans glatsch, mich ton mando col so fons, bin da la hocke schuol a lange tal, la sondo mich ton schon ans glatsch, nikun col spins.
0: Schoda versuch, da was dir.
1: Definitiv.
0: Das Line Pushpa Integet Musik, als Proxim Javis ein Paradise in der Interpretation der Weiss, Joker Bra e Leonie. Da kommt quella Kanzun.
1: Quei era il Winning Song, che nos vein giù a Zug, che nos vein Godignau, il Titel. Fentr Mince Giuc in Sgudogna, at men Mince Equipa sco in a Kanzun. Et stons forse un GA proprio l'imprima mese da quella Kanzun, che in Stecla, che in Feintig Party, et.

0: Biaxan, pi probabil spitiau fech ves in quei moment in quellas duas jamnas che suonda no school campionati mondial de hockey in Svizzera a perfininies profil cun Claudio Cadonau, quella febbre de hockey, con grons el plige o sin quei campionati mondial che us liber.
1: Also, io vengo la mira Bersjux, in Persa ist schon mehr Turitsch, el Stadion live, Autors vengono mehr el Television, per me è proprio un intec. Im beruflichen Hintergrund, weil ja tut in certain Equipes auch in Jugendursk fossen fast interessant, bei Lakers, Quayon, in Lautron. Es schien mir ja aus der Quals Jux, ja, mir los der Quals Busko Fan. Schle Schweizer, wenn du Pilons nicht schien, klar, schmeck ja auch als Polish, per Quals, nus wenn in Jugendur der Rappik, da kun il Teil der Moi.
0: Pia in Jeans Jux, a Turit, il Stadion, Autos Jux, a Casa, Forza Pacific, sin Canapé. Ti hai spiegato forza dalla Svizzera che ha avuto un grande successo da voi 10-12 anni, con 4 gala medaglie d'argento, dentro altri da voi 2 anni, a Praga, a Stockholm, al Siemi, quello che vengono tutti, la Svizzera vuole negare davanti, campione mondiale è realistico.
1: Io credo che in una VM a casa è quello realistico, c'è la marcia di Abregi, è in una wondertutto con la tiramida del trenader, che è il ideale. Per cui è spannante mira cocchi vigno. Abriet sei è proprio greve, aber realistisch, già è schon.
0: Gudinia realizza quei semi a triunfa a casa, a vono Zagens fans, quo volen i geso de Jan Cadieu, che è successore de Patrick Fischer, che ha procurato un paio per l'Indies Grasses, als de vos as jamnas. Come fai a quel momento a vusni? Come fai a momento a quei sciocchi, als fans, al mondo hockey?
1: Also, nous geu fitch, per quel che nous vengiu il Pascal Schmitz, che è in ihr Stadionsprecher, che faccio il zurücktreten, nous geu che tu quei in io. Io credo lei schon bei, si, les medias che scriven, quel a faccio c'è in rech, quel a faccio c'è feleu, als fans. Io son procedeus, si dat nel prim giuc, lui è mince se mi è un fan. Lui importi bopli, se giu leu è il Patrick Fischer, il Hans-Uli Müller. Ni Ilian Cadio e quei interessi ni gimpli l'ules vinci insieme anche la Svizzera Gudogna.
0: Fischer a fatti in sbai è clar, a tutti se fosse YouTube, sto in sedi di curta a voli in campionati mondiali, vuoi se dà hockey in quella gara roba, come fai il momento quei in equipa, ni da quei in Sergi Giuri, ben toppi mal ruasai, ni a quei per giocatore insomma ni gimte, ma lei sensi il tunnel?
1: Io vai in Jochons mai giù in casca in trenadra sto qui durante una sessione, vai io mai giù. Per quei sai io scopo dai una risposta che quei è in equipa. Apri io credo schon che quei è mal rossevel, per quei che ti ha seco in sistema, lo ha in una nuova persona, proprio in nif ciao, forse con altre idee, con altre ideali, già che quei è, se c'è su enter, scien le un tem, scol fisci e rossaleu, già. Mi rai negacco quei vigno, ma è sicuro ideale, definitivo.
0: Grazie a te, Claudio Cadonau, per il Temps, e che vai a stiamo venire al stadion del Rapperswil Jona Lakers per registrare quel discorso. Dos di avviso se capisce è a voi, bia plagé con quei campionati mondiali di hockey. Allù, ora von tot, buons transfers in bien meun e bien clic per la prossima sessione con i Lakers. Mio nome è Andreas Vialana, quel profilo quale influisce del Raminent, che tutti gli autori sono in Play RTR. Via la vostra divisa di musica, a questa line Wagon Wheel da Darius Rucker, a Lady A, artisti ni musicisti da country.
1: Già, qua è proprio una canzone che noi vengono da Clown Ziedon giù, che vengono in una scena di una cena di Nadal, che noi vengono giù col club. Che aveva in duo, con una chitarra, in una donna che cantava. E lui era venuto a giocare, si leva e cantava tutti insieme quella canzone. Per cui è una canzone speciale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Christian e pli venti rival schel presente da pli tempen la natira ed il squitch sin kir starmer cresce din pli fitch. Il es die schel microfon Florian Mon Bendi. Chi che presente bler tempen la natira e pli content con sia vita. L'effekt intant indirekt sco in nov studi cun passa cun conta mille persunas del entir mond musa. Persunas che imbleren la natira an nominada main de plitia pienche per als agens beis ed en pli rosseuvels, co meine ad in meier sentiment per l'agen corp ad entras quoi ad in pli auta cun tantiencia cun lacne vita. Ils autors del studi accentuation che questo effect se muosia indipendente main da vejedecna, schlatteina e derivanza delles persones domandadas. Il politiker englais Andy Burnham daste candidar per in sezza nel Parlament della Grande Britannia, quasia partida la Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e vale sco candidat impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer sta Burnham dentant esser parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretenden che Starmer si ritira sco primo ministro, quoi suenter che sia partita per Fitchblers sitz durante le elezioni regionali. L'armada americana ha eliminato il vicechef global della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione ha agito in la Nigeria con agit dell'armada nigeriana, scrive Donald Trump in sua piattaforma sociale. Da più dettagli na Trump beccia tradì, tentando accentuare che l'abilità di agire dell'IS sia limitata fece entras la morte di al-Minuki. Durante gli Stati Uniti dell'America vendere armi al Taiwan, il presidente americano vuole decidere quale il prossimo tempo. Questo è un fitchbun trumf durante trattative a Donald Trump detto in verso la mettura Fox News su entrasse sviadi in la Cina. L'Ezza refusesce la vendita d'armi al Taiwan per quel che l'insla vale per la Cina sco territorio nazionale. Per la regenza del Taiwan, per contro, sei in fornizione d'armi tra gli Stati Uniti ad in Stati in pece della pace in la regione, sco un rappresentante ad it in verso l'agentura Reuters.
0: La meteo.
2: Oggi si svegli sur tratti nel nord plovia di ne puspe il svento di dati fases sulle jives, sur meli fin melie cent meters, sur mar poi neuver, ed en las valades del site si grazie al favogne det sulle jiv con temperaturas fine des 12 grads.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serrà per motivi di sicurezza e con noi è di quintarsi in le vie di tutti i pass grigiuns con eccezione del Malogia.
1: Qui è in stato le novità.
0: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Vergaules dies. Anna Basel, Mikrofon per vous. Anna Celine Quinter. Cauzica format. Cofo si forse con una creme schnitta, una svegliata con crema, ni impero resetz de gomma de solver, die exact. Coia vegnose grazie in quelle due cause. Diesche vos lesse wie jetz, lustes an steintig, wit lunder, in bien appetit, in bien solver, ed in biala sonda. Adele le Katy Perry, Hot and Cold.

0: Ja, con quella musica se sentins push by in talk più giovane si mette vai a mia c'è la musica del 2000 a Dodge la Katy Perry con Hot and Cold. Al PS Brosnan, la Janet Jackson ni è Megan Fox. Oz al 16 de maggio an el stutz anniversari. Ad Oz an è Nando Colomberg de Penny en Purtenza a Dario Dietrich de Andiast anniversari. Al Nando Colomberg festival schatz 4 ans ad al Dario Dietrich 30 ans. Prez dus venus ricert gratulations en schret calzauden Lucau de Mesalina e lure de gratulations. A forza udinus ossa avnine gratulation.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Già nos regalasse nomnada me nossa cupina ad ina persona castia oz als 16 de maggio festival anniversari. Vois vus forse ziem vosses reches lui os la chance 0800 2021 30 0800 2021 30. Adio se lega lude fa insieme con vus in plagedens ci quafidienus suenter la prossima canzone.

0: RTR el 16 de maig als telefons cau al studio. Quals han scalinau e scalinau per regalar ad ansici nossa cupina de RTR venida a tra e Margherita Fili de Levin. Biendi.
1: Bon di, don Anna.
0: A ci les vos ots gratular.
1: Eve si hem de gratular a mia vagina, a Divon Carpanetti, qui complisce ots 68 ans, e les de vujar a bella tot il bun, buna sandà, quan ci va, tant in avant, e sperant che ella possa far tot che sia roba che l'ha de far con ses om e tot quai che la fa. Ella è una chiara vagina e de les proprie salutar e gratular fic.
0: C'è bi, sin sa bien cu zvijins quai vali na massa, bo?
1: Quai è flot, sì, quai è bu.
0: Sunt tu pais lu on se vents, on stedi?
1: Non se vets ein bot minchedi.
0: Minchedi. E curtin, ni simvaia, ni neulu?
1: Hai, mo è forse sperciata, perché c'è vezza della orda snestra di mia, c'è da sua vezza
0: della. Ah, allora vuol dire che lei già dosa, ma io ho una paterlada.
1: Sì, hai.
0: Quei, allora, vide?
1: Giusto mo gratular, e da c'è il vagin, da c'è la vart, è otto hessic che complisce Eirezom. E quel nessun azzurro ce lo complisce crea. C'è tanto creia, ma è non sono giuro.
0: Lui dati al fiasco tra gli sinistri e il viginati alla fine.
1: Quelli del 48.
0: Yeah.
1: Lui è tanto, questo è dritto. Yeah.
0: Lui dati al grande fiasco alla fine che il vigino.
1: Lui vuol dare una bella di una parte di cella.
0: C'è bello.
1: Vai.
0: E sprechi da un tocpetto se ne va.
1: In den Lüdaien schon.
0: Ein grazie per Telefon, Dona Fili.
1: Grazie,
0: sì. Alles fiastes, in quel caso.
1: Hai, grazie.
0: E noi stiamo in la cupina, lui e Ivon.
1: La cupina a Ivon.
0: Già, exact.
1: Grazie.
0: In video.
1: Bel di, grazie, Dona.
0: Adia.
1: Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Fiasta sdraggia se niestr ci sa forse che vus vois di e vi es vigini vostra vagina ca oz als onz. A fiestas è un bugianina sorpresa. Vais onda possevla dat. E l'ura de gratulazions con Gabi de Gonda. Navenda mesalina ca os in nostras ondas.

0: To Know a Girl da Lucas Graham, nova música que os nossas ondas. A lua anqualina, d'anqualina, força já ser new. Gosto sin indecer. Ier vem de giu anqual proposta dulce, leimaracha quae ei e oz al cas. Nisce força tutina, tot zice auter.
1: Che chauses.
0: Nos vain si sonte Franks el jackpot, denis giuc chai causas, anus ancurin al suandont.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
0: La causa ha una montada simbolica, la causa dati in differentes colurs, la causa svanescia. Null occhien, ven vence chun 30, null occhien, ven vence chun 30 per fa ina proposta. Ciao, se vesque esser. Ah, iscalina già, marenza, chica per nous oz la prima proposta.
3: Marenza.
0: Bien di, cao Elana, cul giuc, c'è causas, c'è il telefon.
4: Yeah, bien di. Cao Jacken Steger, Denis.
0: Bien di, signor Steger. Schon fa dir in proposta, bo?
4: Per mi da judi che walk in Coop Denemark.
0: In Coop Denemark.
4: Poi ha è da tutte sort gelug.
0: Mhm. Jetzt a ist.
4: Poi ho fei buna roba.
0: In Coop Denemark mehr kine Cremeschnitte. Ihr wird ja verletzte proposta, bo?
4: Ja, yeah, der Cremeschnitte è buna. Am gal Coop Denemark. Ihr schon staus ohne die Achtung. En val so in pieder.
0: De?
4: En te vreila. Ne wil jou tot de posten waarin er staat tegen.
0: Hallo, dat die...
4: Toeren win je nog. Hallo, wou me jou in de smeerd koeps Denemark. En kwel Oostraja.
0: Scha, oze staan tots nu kie dat er meer koep Denemark. Ohne zin paal vreut. Is dat eerst een tik bij kou?
4: Ach, kokkie wil liever kie kou win je wen a me jou in koep Denemark en te vreila.
0: Kwee toene... Papi grandios. Os ja sto di ja weis os ein paar gosch sind in Coop Denemark, aber check ich das Edi al Coop Denemark. Let's easy bo.
4: Poi con Andre, in bidi quella.
0: Un grazie al Simeon, di vi joe vos, adia. Papa sto nombrin. E resta dulce al Coop Denemark, ma rein se check la seconda porta. Radio Romansch, ca Elana cu Duke Chicago, sti al telefono, bien di. Bien di, Nevio. C'è la proposta?
5: Mia proposta è... il regabuga.
0: Ei arc?
5: C'è, exact.
0: Ei arc. Mm-hmm. Corrisponde a mince casa tutte quelle cause. Una montata simbolica, dati in differenti colors, constat è... A? C'è la devosa la causa svanescia è. Mhm. Cu as la devosa che avviu in arch? Sas regurda?
5: No, sai niente.
0: Sas bo. Basta, ai arch, sto si udirti, ai si è bo. In altri gabu tempo spai.
5: Ja, tschüss.
0: Bidi.
5: Adio.
0: Hmm. Coop Denemark, de arch, du hast fit differentes propostes, co eile tiarza. C'è causes, lana al telefon. Bien di, c'è il telefon?
6: Bien di, che è duf, de sugai.
0: Bien di, dona duf, alu, coi vostra proposta?
6: Al drac de pupis, coi fan alla inizio do elaria.
0: Ah, vesis magari de quels?
6: Oh, bah, de digibo viu pli.
0: Digibo?
6: Mm-hmm. Na.
0: Si dà d'integvent, si c'è chi sa, fa il temps liber, e mince cas. Al drac de pupi. Ai si è bo. C'è ne curivi ne von. Vogliamo per spenautre, ga. Adia.
6: Adia, ciao.
0: Al drac de pupi, è bo quel che nous incurin, forse ai si dè quel cao. Radio Ramon, c'è causa, bien di. C'è il telefono?
7: Schier Elisabeth, bien di.
0: Bien di, don Elisabeth Schier, c'è i vostri proposta.
7: Qua fosse la rosa.
0: La rosa. Mm-hmm. Elisabeth Schgier propone la rosa. L'emra corrisponde a questo tot. In mutata simbolica, già? Ja, sì, sì. Perciò?
7: Also, la rosa coccia da sowieso.
0: Già?
7: Però altre colori sono in mutata.
0: Dati in differenti colori, già?
7: Genau.
0: Constat è? C'è nina vese più bugien?
7: Oh, tutto sauce da bai, di auguito, amici, calura, e piti alla flores.
0: E mi dice che è scia, ja. Ah, c'è che don la rosa letta X in secu, sflurescia la N, vi?
7: Exact.
0: Que tu ne tot bain? Ni bo?
7: Schon.
0: Schon? Je sais.
7: Ah, in samai.
0: In samai. Se vai c'è che sai dir vus? Per vus dati o sei una rosa.
7: Ui.
0: Elisabeth, la rosa in curevenus, exact.
7: Super, super.
0: Cordiale gratulazione.
7: Grazie, Fitch.
0: Que vuol dire, vos servenis als 60 francs?
7: Prima, savecro, grazie, Fitch.
0: Questo venis in quella proposta, que immediat veniu in demen, ni vaison giù da studianti.
7: Also, ja, weil ein Pro auch gut schuffeln, dass er wohnen zu gehen, aus Winter, auch l'idea la rosa. Lu er ja auch gerade die, alles wohnen, alles die Rosa sehr in Forza aktuell,
0: also,
7: yeah. Hey, ciao, ciao, ein Pro gut la rosa.
0: Du kaule noch dort, zu gulle quarte Proposta.
7: Super.
0: Bien, Donna Schgier, stehst du aus, luam wie Londra, Winter, genuss, wenn prender sie. Las datas per trometter als bonds.
7: Super, yeah, grazie.
0: A con quai fossin dots a fin, col giug de cei causas, ad amon anceiva ina nova ronda, con in nief cavazzin.
1: Cei causas. Cei causas.

0: al Martin Schenkel con Sometimes. Sonda al 16 de maig, as nos dan in sguard si l'agenda de questa fin d'amna lo è in causa clara. Concerts ein paratrumpf.
1: Il Gelender.
2: Presentadels cors maschadat surawa e surain con il projekt musical Diasporas Romunches. La fin de maig, a Lyon, Coira e Zug.
0: Adio ai pront co per vus, exact per quei eveniment dus biets per l'autra domenica e la baselgia della Sonce Cruja Quera della Sis, ma tra quei venino spitart. Stenus in gatter questa fin di amna e quella ai dedicata in Powell's concert, scoi para. Un giovinza d'ander, lau se prepara ai ensemble de cant incantanti sotto la bicetta de Christian Klucker ne vende las siat e la baselgia reformada. Al cor è questa stata della partita ad una concorrenza internazionale de cors a Budapest in tre categorie: cor de giuventecna, folklore e musica spirituale. Col concert della sonda vuole els da in investa e la lavur del stocks che els presenten lui a Budapest. A duas canzuns, che als vengono a presentare, a Christian Klucker tradiu ir a mai collega Gabi De Gonda, dentro auter ina, che va fece ben a prau cul di de dots.
3: Ja, io stiest actual ESC, an l'Austria, ad on ani presentò un Schweizer Made in Switzerland. Ad nus vain quai su arrangiar per cor, quai fa d'ainz ad sco cor, er col movimento, er qua vain's in actur, che vigna nus a musar sco, che svain los, na sco elsan, da sa mova durant quella canzon. A per la fin finale, in a canzon, che svain schon im moment al repertori quai i cruhai, in a canzon dalles Filipines.
0: Udis oz ad ander de la siat, ad al sis de cercladur concertation els loniniga a Müsteich e la claustra Son Jon. A quere el Tiethof a liug in concert de din ulterior cor, il cor de projekt de Cour Mixed. El se presenten im con il programma, con canzoni di pop, dels de vos venti giunons, hai dato du di canzoni sco Guten Tag, Liebes Glück, de Mark Grabe, Barfuß am Klavier, de Annenmai Kantereit, Patent Ochsner, für immer auf die, ni Empire State of Mind, de la Alicia Keys. Ed om ja auter, al Konzert in Cheve de la Soch, Konzertau vegn den Ton Bumo de Corsoz, a Curaia, e la Medellina dati in Konzert de Pascal Gamboni, el presente su nief album, Mia Barca. Quel concert anceve de meslas nov. Ad aion el cinema sir plaz enviden dus fras ad inviadi entorn al mon. E actur e regissur René Schnotz a fat fotografies cun se camera en special malets de Surengiu. Se di quai, giu de montagnes, de tours, avions, ni de piantinsons e cula drona. E se lai el budget en sin culturas iastas, fotografesce contrades, e quei al pi budget la demon ni la sera. Quelles fotografies muose el en ina show de 80 minutes, el requinta historias captivantes, legres ed absurdes sur den tirmon. Accompagnaus vignal de su fra a guitarist, Andy Schnotz, quelque pertocca via già ai Andy denton tutto il contrario di René, el presente su temps libero più bugien al lac de Neuchâtel, in contrast dentels dus fras che permette interessants dialogs al cinema sil plaz, oz ne venda quarver gaula soci.
1: Il Challenger.
2: Presentadels cors maschadat surawa e surain con il projekt musical Diasporas Romunches. La fin de maig, a Lyon, Coira e Zug.
0: Ad apropos cives quaides, nus ven duas entrades libres per al concert Viaspres Ramonches. Ai va per biets per l'autra domenica, al 24 de maig, delle 6 fos al concert a Quera e la baselgia della Sonce Cruz. Al cor mischedau de Surawa, cul cor mischedau de Surain. Se vus leis gudinia quels biets, ie inega dus biets, ludei osamin telefon al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Snow Patrol con Chasing Cars.
1: RTR Impuls.
0: Als Impuls di questi amnen dedicai ad elles, che procuren sin qual fotografia de cartas postales per in culissa tipica per li grigiun, les cases engedineses a tot quel che sau de terelles. Als Impuls de Romedi Arquint de Chapella, od scultetel al Zurcombres alla Crapenda.
2: La Crapenda ha fat carriera davo ils ultims fösin engedina. Architects tellians, vevan in tutta prescia fabriciada nouf las chases e qua dominesce il stil talian, cun seis trais plans. Si som della Crapenda, cia mes antenats no vevan neanche savuda dovrar. I tila vevan couvert be per part cun un fuon de lain. Ma belli stess, qua cia tevan us popsamori stanzas da dünci der stat veterinari, is podeva eri da maschres cum perücques, parasols e bischmeinta veglia. Ed invern veva mes bab da fata eleva pulgins sulla Crapenda. Be in cesas più veglias as supaiva misteris. Cudes vels e qua giaivan ils giuvens gaudens e biert de murc. Più tardi in ingedinota ils duas detectives Gian ed Ora in cercia dad antiquitats. Conscient è svantata la Crapenda tras il dit dell'advocat Mor de Sus, ci si dispitaiva in un processo col collega del Cernetz. All'intervenzione del Cernetz risponde Dr. Mor:
3: «Seis argomains, sir collega, sumaglian alas chases de seis comun. Il terz plan nu para nel proel de desse fabricia or».
2: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engedina Bassa, aiade admirò quelle belle scese sveglie con le tette plattas.
1: Impuls.
0: La Crapenda Impuls de Dots de Romedi Arquint de Chapella. E con questo venuto temps, da prendo come au per me per Rotz al microfono per vuse Anna Selina Quinterstada, che vi la vuse in biala sonda in compagnia de der ad insomma in biala fin di amna prendi Pacific.

0: Las novitats d'RTR.
1: Il question è più ventirevole che il presente di più tempo nella natura. E sente Trump visitare Putin, Xi Jinping. E les indici al microfono e Florian Mon, bendì. Chi che presenta Blair tempo nella natura è più contento con sia vita. L'effetto è tanto indirect, che in un nuovo studio con passaggio un conto mille persone dell'intero mondo muose. Persone che in Blair e la natura hanno nominato ma in deplice piente per gli agenti bais ed in pliro soivels, che meina ad un meglio sentimento per l'agent corp ed entras quoi ad una pli auta contentienza con l'agent vita. Gli autori del studio accentuano che questo effetto si muove indipendentemente da vedecine, schlatoine e derivanze delle persone domandate. Il presidente russo Vladimir Putin va l'emna prossima in la Cina e invita per discorso del chef di Stato cinese Xi Jinping. Els dus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali con il Biro di Putin. Queste visite sono all'incontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli leo questione. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire della Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e valesco candidato impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere Starmer sto Burnham dentante essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritiri come primo ministro, quoi suenta che si è partita per Fidgblers sits durante le elezioni regionali. L'armata americana ha eliminato il vicechef globale della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione ha iniziato in Nigeria con l'agito dell'armata nigeriana, scrive Donald Trump in sua piattaforma sociale. Da più dettagli na Trump beach tradì, tentando accentuare che l'abilità d'agire dell'IS sia limitata fitch entras la morte al Minuki.
0: La meteo.
1: Oggi si sveglia sul traccio del nord, piove in Puspe e il suente mezzo di fase sulle Ives. Sur 1.000-1.300 metri sul mar, poi neuver. In svelato del sito si grazie al favogno del sulle Ives con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi vedete quindi le vie del pass al Psu, Spleie, Bernina, Flüele e Furn.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Benvenuti alla sonda avon mezzodia, benvenuti in un disromancio, io sono Gabi De Gonda, di avai gran gusto venire con voi tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematizzesse letteratura. Il dis de letteratura solo torna in mincio in punto culminante la scena della letteratura svizzera. Durante tre dis einzelne possibili da sfondra ad essere ispirata da opere letterarie le più attuali svizzere in quattro lunghi. In ovra romancia fa furore un a solo turn. Gli il monologo Archiv da Asa Hendry, quale venne un draus col primo svizzero della letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas, Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che è invitata con sé Requins to Destis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort, da Angelica Overath, che figurisce buon il programma del Dis de Literatura.
4: Ma è un tisci illusa. E viv pel scriver dal scriver. E quist cudes es undals plü importanz cena scritt.
3: Asia Angelica Overath, vers nostra redaktura de Literatura Esther Kretli. Se non des romances, vegn naturalmen nigin alla curta. Bien divertiment cu l'umarela de Dester Kretzli e d'Anna Serrar de Campel, sinundus romances cau tiernus. Oz, ina marella trenter lectura e disdetia, trenter lectura e sditia. Bien divertiment.
2: Literatura romancia sut la marella, con il Maia Codis tar RTR.
5: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in vistes in lur cudes als più actuals. Temas virulenter del mondo della letteratura venien discus. Quai eamo depü impromette il programma della 48ª edizione dels Dies de Literatura a Solothurn. Una persona presente sün lö es Nadina de Rungs, la manadra della casa editura Romancia.
6: Asi weiss schon detsch che Solothurn segi el pli gron del pli important festival che nus vain in Svizzera e segi el pli gron festival plurilin che nus vain e fec important che tutti i lungaggi nazionali segin rappresentati lo che tutte le forme letterarie segin rappresentate di a proprio scientechine reunion della scena letteraria Minchon.
5: Con guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel es fic tu daischt.
6: Ja, qua forse ente che la natura della chausa, la giuria e fece studescia, also la commissione del programma e fece studescia. Solo tu un dis, dass es jetzt che seggen la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon uscea che la letteratura latina, la franzosa, l'italiana, con su la romance e lu forse bigge sci presentes scuola studescia. Per se antre vai nu se la romancia, als dis de letteratura, questo non può spiegare la vostra misa qui, non che la romance è naturalmente proprio al star.
5: Una pubblicazione che sorvegna questa grande attenzione è a Solothurn è il text drammatic Archiv da Dasa Henry. Elle è onorà con il Premio Svizzer della Letteratura 2026 che viene soldato durante il Dies della Letteratura a Solothurn. Asa Henry tratta in quist text traumas tanter las generaziuns in una famiglia de paurs. In un monolog rumaglia il protagonist ad üderce l'unica storgia che se sbap a dat in avant.
6: Crei in codis per una generazione fece giuffna che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia, chi vien bigger rasdau su de certas chauses, aber su de che vien lure rasdau en famiglia, lo dati magari se irritazions, lo dati aber la generazione masauna ne ple arrivada, che conosce forse per fin quella situazions de ple baul se dalb, che speven forse sezzi se dalb, sco faune, don e fac lure experiences, ad io crei cosa proprio differentes persone son prendero, se c'è, ad quei codis per se sezzi. Qual è attuale, rilevante ed interessante leggere?
5: Nadina de Rungs ci ha edì alcudes s'allegra pel success de seis autura Asa Henry.
6: Also gli applausi naturalmente in prima linea all'autura Asa Henry, ma dall'altra parte naturalmente è un applauso per la casa editura che lo giù in Biennasda e di quel text che lo faccio buon lavoro e qua c'è diciamo il lavoro che la casa editura romancia faccio, ma bene le lettore Marietta Catomas e Ruth Canter, la grafica Teres Jörger, che noi tutti vanno faccio mai in bien job per bien romancia, vanno faccio in una buona, bella, rilevante attuale ovra romancia che per svegliù la giuria nazionale.
5: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a Solothurn fin già bot enumerata. Però stop, un nom conscien della scena grigiuna literaria es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a Solothurn seis raquins tudaischts rischnovs.
7: Quasi di una fitch bel, perché c'è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatta il bel ad essere là con i storici scuortas nabbi con romanzi interi, qua c'è forse il genere più domandà, pensa. È malegre, è l'incontro e ciò se ci può capitare in discussioni con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
5: E noi vam voglio sapere da più di questi racquins da Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discurì con ella.
8: Gianna Olinda Cadonau devo poesie ed un roman o se questa collezione qui da racquins, da distorges, cosa è nuova questa pubblicazione?
7: L'idea in sé la domanda della casa editora, Lenos, ci ha domandato a mai hai vi der öppis? Ed è di schnaz un vede d'un text de prosa romansch più lung. E na però ad una de c'è scritti storias quartas per parte su un deren quai text per incumbenza e per parte per mai e na jente il gener, la lunghezza. E lura na tramis, le storias ci aveva da quel tempo avanti non circa e da plagiù e leven far, donna è ni plagiare, scritta mo fin una storia e quai ausa dal cures.
8: Ich habe ein Plaschuk, ist das historisch, dass er schien uns unvorsorgliche Idylliches, aber ganz laschen entrar in das Profundität, so forse er präzipizis da la vita, Situations sules, es podest ihr, cum personas ci venen abandonadas, mobadas, e clocadas er, e maltratadas. Ma mai pare qua un mondo un po' sul, è brutal.
7: Sì, questo è. Deve essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché ci hanno scritto le storie in fra le ultime sei sons. E questo è un insieme. E poi ho scoperto per me, aha, è una cifra incumbenza. È questo tema. C'è vento vento con figure che hanno di quelle sfide in loro mente di. A me interessa i temi di violenza e la letteratura e in postura che gli hanno umani intorno con già un trauma so, e altre sfide della vita in nostra mente di. Ci vuole dire per nostra mente di e come la mente di, per esempio, in avanti la voce del capitale, vede c'è un'altra ci porta in avanti sulla nostra via, in nostra mente di, in nostro contorno, in ciò che non esce, in ciò che non è così semplice da rompere ora. Ed è una erba da effetto, era una persona che scrive su una attualità politica o che capita anche il mondo, era per cui ci sono un po' su domandata del tempo da dot o degli ultimi anni. Per me è l'ora di stessa di ce l'essere a scrivere, ce mi preoccupa in nostra società, in quella società intorno a me. E una mia, una mia, ci sono per toccare da tale situazione o ci conosce ad un'altra persona, ci desse per toccare. È stato importante da essere con quelle figure in miei texti.
8: Trivin forse il cuore dai un racquint per uscire da dire prediletto drunci tocca speciale, meinte della?
7: Apple meint natürlich effizient la storia ste auf. Quella daia per caso per romanzo, quella è nascita in fra l'exposizione il Kunstmuseum qua, wie Sprache die Welt erfindet, e wie will in commenza de scrivere una storia per romanzo e ti la tradurre lo sves. E di va per lingua e per una figura ci des hai ci spozza wieder di una matta cena con in Australia. Ci vive in contorns povers e allora fatta amicizia con nostro figlio Ramon in sé, questa scena, e ti fa per quella amicizia in questa storia, ed è per lingua, per romanzo, ed è ti allora fatta mudata con la figura qua per noi in Svizzera.
8: L'hai la giusta prelera un toc?
7: Forse in ciò ci va per il romanzo. Questa è una figura in una matta, ci aveva un bab, ci des ciur, con la mia pelle, e ci discorre però il romanzo. In der Schule und mit der Alten spricht Dina Romanisch. Dina weiß nicht, ob Romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post Romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
8: Die Regel ist in Österreich, die sie hat impressionen mai, soltut per wieder la fin, al Protagonist ist ein Pub, Tim, ci ha un don spezial, c'è nun.
7: Also, el, quatsch el fa, ist, ad una sin via a scuola, ed una vode la scuola a casa, domberel le certe cose, questa è una regola per lui, c'è il sto, d'ombrar, il tombins, certe terre e così dice, park ure, le ure, già ci spai per parcare. precis. E quasi con una ero sempre un tic. Ed è l'impressione che il riva di dombrar e zaio in sé quanto ci dà. E va di una delle stesse vie a scuola di nuovo. E si grattaia da dombrar tutte le vere, tutte le certe cose che toccano, certe no, loro non capiscono nulla. Il bap ti clocca, ti fa male, di questa violenza di quella famiglia. E qua ti dà con un binario, una sicurezza per se in pisa mainz, per se ir a casa, insomma, forse non è semplice per il dire insomma a casa.
8: Un ritual, forse, per sì, proteggere.
7: Hai un ritual, così un buon plezzo. E loro si non grattaia, in tutti gli storici loro non grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto non grattaia. E loro capite la violenza, quella capiterà, pensiero, sceglie, in quella, per quella figura. E di desi una figura, questa forse è speciale, vede quelle storie, anche il cude ci resta su letto, altre figure chatten, non hanno tutte, ma certe una chatten, una mia, una torna a casa, process bab, una si immaginesse che ce la viaggesse, usce, team nale, è appunto il grel più giovane delle figure. Le storie erano in incombenza, ed era l'incombenza di scrivere una storia da parte l'emozione tema. E siamo c'è una scritta come sa con un'altra storia e di questo loro vantaggio è plat perché c'è una in sé scritta del tema che ci svanisce da dici un c'è tema e loro non hanno più tema e vanno a pensare a scrivere una storia in cui c'è il tema cresce e resta alla fine
8: loro potessero forse mo guardare o discorda le storie che ci ha dato il titolo al cuore am Kantenhain, er aveva di una letta am Katzenhain, non so perché. Er ist als Chance und forse più importanz, eintil kudisch col siat. Eintil quelli storge am Kantenhain, no vaia per una singola persona im fond, ma per una community. C'è an quelles personas, da c'è far una concella.
7: Ma come si meinte, monuglia. La dai per ogni atto, si da una pepina, e gli atto c'è al Katzenhain, è sehr bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi scempati, da differenti milieu, da differenti origini e di differenti età. E quelli che vivono insieme e in quelle storie vanno per cui cosa arriva ad entrare in contatto. Se vivono in un quartiere, o se forse in Lagen, mince di er solitari, quell'essere sul letto, mince di er vivono in una città. E per mostrare che c'è casa, stanno in un quartiere, in cui ci sto a lavare o in un urto antimezzo, c'è qua aiuta ad entrare in contatto. Ed è una visione da persone che non hanno a fare nulla, una concella, arrivano in contatto, arrivano a fabbricarsi una rete sociale e ci tenga. Ed è un giovanile, ci imprende a conoscere una donna, ci dice in speranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartiere.
8: Ma qui Kantenhain non daia?
7: No, questo era un progetto del Heimatschutz. Grigion ci ha potuto fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci desse buon per il mondo, per il contorno e per la società.
8: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartiere.
7: Sì, hanno scolito ed è scrivere un racconto in cui ci sbada, in cui ci vive. E come si fa sempre figure, insomma, e va per quelle umane che vivono là e c'è quel fatto con loro di vivere là.
8: Non vanno tutti Grigion, forse Cuera, l'Engedina, vengono avanti il romanzo, ma sono qua storie inventate e forse la domanda quanta ci hanno l'Inda Cadonau e in quelle storie una domanda ci non stessi in sé fare.
7: Sì, ma è la stessa interessante, per me è questo con scrivere. Ed è naturalmente una risposta è di una etica scrive, mio corpo con mie esperienze o la mia vita. Ed è come inizia sovente o la chatta al più tardi c'è conoscere. Sai qua è bene, cosa c'è di tenere un crap anche la tasca della giacca o del mantel. O una storia c'è una conoscere e altre esperienze proprie. Similità biografiche delle figure, mi sta a cuore dirci quando sono mai è, preciso è. So forse scoccola le cose, loro anche le storie, fabbrici con le storie intorno con le figure o intorno con le cose, ci desta mai. E loro diventa per me più quella storia, ci ha un certo ordine, ci desta rumida su e ci desta una cosa intera. Quando sono le più?
8: Non vanno dici a le persone in cui scudere chatten in cun o altri giude ad ellas e chatten per parte della svesla storta e qua un messaggio ad ella che i vengono sure ora bain.
7: I vengono sure ora bain. Qua forse no, in questo modo ma schon qua ce le dici ci chatten le storte forse quel si va in avant sì. E qua o su letta o non su letta ma proprio quel impensamento ci non va a descrivere il comandamento da non essere in questa vita non va in questa realtà in questo contorno in questo mondo intorno e là esce una cosa e là è una domanda fa, esce una modina là erse non l'hanno forse rompere ordine di una famiglia con violenza, eccetera. Ma non stava in quella via, in quel distante rente, in quella sura distante rente, esce non l'ha. E c'è, come fai non qua? Come arrivano da avere resilienza, vonda, forza, sostegno per ir quel spazio anche in quella realtà in cui non esce?
5: I storges non è semplice da digerire. Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser outer, da vart amicizia e toccar la pro. Toccai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese literatura a solo turn. Se scudes am Kantenhain es nu edi de la casa editura Lenos.
9: Sin svegn sco autura d'autoren vidau a solo turn e qua e seguir in mussamen de qualità in mussamen e de stimme per quella lavur kins forsco autura sco autur e in mince cas in extrem buona plattaforma e per se presentar ad in public forse in te che ba ordaifer la romancia ordaifer al public kins o forse de pions i date la possibile dat kins vengo forse push pe in vidau en vidade en in outer look as i crashoni en fech bialla di importante plattaforma per autors de autors romancs.
5: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della casa editura rumancia. Elle è naturalmente erzvesse presente a solo turn. Quai è importante tant per autures ed autures, scuo appunto per editures.
9: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una casa editura, è quai se capesce lavur. Clar sei in lavur fech ludica, fech bialla, insomma, magari è baiber in de speres, aber de l'autra vart insto esser lo, je ein paar Schusen und gesehen werden, nelle Szene literare della Schweizer stove sei, che la letteratura romance è presente a solo turn, all'usanza di ne puspe e tre di main, e nus fegia in lavur seriuse con la letteratura, e ebbe diamo, ach je, er hend auch noch das Buch rausgegeben. Also proprio, je importante d'esser lo, de musa pregienche, de resda con les persones importantes, seges quai con representantes de la Pro Helvetia, representantes de la ADS, autoren, autorinnen, Verband der Schweiz, etc. Quai fech important, kind segi lo, kind segi present, kind mondi naturalmente, quels apparos fech vive con l'inna nell'autra. Aber je fech important per musa he nus essen co, a nus fegia in propria letteratura, kind sto prender serius.
5: Minchon, wenn edit sulette manch in Schwitzere, fin ja püs milli kuders nous be in lingua tudaischa. Natural manch chenöglia mincha kuders no wenn presenta a solo turn, chenöglia mincha autura wenn invidada a quels diese Literatura. Oschea, esque i quiston a l'autura etablida Angelica Overath, ci viva in Engiadina.
4: Ma es un dici illusa. Viv pel scriva ed al scriva. E quist kudes es undals plü importanz cena scritt.
5: La redactura de literatura Esther Kretli a inscontrà eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis romannov, Kalanda oder Alvas Antwort.
8: Angelica Overath, il kudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva es c'è la parte giusta per ir sul calanda, ella ha para giusta ciuf una noce nova. C'è es capità.
4: Avant un'evna es alva nuda a savaia, c'è la malattia ALS. Quiststreis Kustabstan per amiotrofe lateralsklerose.
8: Che malattia es quai precis?
4: Las musclas perdan aduna da plü lur funktion e fermezza, quai po cumanzar prol discorra, ma els prüm symptoms pon RSA prol chaminar. Quai es una malattia ci nun es fin uassa guaribla, pel plü moran ils patients infra pax ons.
8: Alva es di mena confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
4: El prüm no po la craia, ella es alpinista, ella chatta cia quae nun s'affeccia con ella. Ella dovra una risposta sin quista nova situazion. Esco alpinista badla, ci potes essa la montagna, il calanda, ci tila da quista risposta. Finja scoffant, der la sovent con mamma e bab, su e la chamona, in cia chavras pasculeven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa forza toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin da lasciar pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai er, in gio ce la podes far una ciamburlada.
8: Alva sto cerciar alternativas un plan B. Co va quai cun famiglia e plans per la vita?
4: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto mudar sia identità, na plu essa alpinista, ma una donna ci setza bodotart in una sobcia con rodas. E ci non sa plu discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia era una vita ferida e stegna da nie vivuda. No vivain in una società dalla selbstoptimierung. Dolain optima tuat e tuats e anus ves. Ma no in blidain, cia blers portrets dalla perfektion sun fos. Acceptar cis es debel, pofanir plü ferm.
8: Trivin il cudes ed accompagnaina d'Alva ci ciamina su vers la ciamona dal calanda.
4: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan, der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder. In der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken. Und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter. Hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer, in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein? Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
8: Alva ci cammina su da Haldenstein verso il Calanda e ci vuol vivere ad onta da sia malattia mortale. Su questa spaziada vezla roba magari interessante, c'è per esempio.
4: La chatta vid un cep, una plaquetta con scritto su Danka F07. Quella plaquetta di grazia alla luffa dal legendar trop dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a chacha da chavriols et chervis et impedisha nuschea già ils böschins venian maliatio. Il god proteja er contra lavinas. Al calanda is a capita avant dicennis il plus grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos un cresciudas or da la cendra flurs cideran sulla lista cocna. Esplerins schwolevan in torn, tinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras istorgias.
8: Istorgias sco speels perella.
4: Si, ella in scontra era d'un juven biolog, ci transplantescia cun ses team, tox da prada, dals odds in regions plus bassas per simular il müdament del clima. Ma chata chinus possa simular il futur. Ella vezza in quellas istorgias er commentares da ward sia situation. Ivaia pro patria per identita et appartenentia. Un speiles er l'istorgia dalla nonna dat alva. Una donna fittitiva dal Sudetenland, Cicciata in da Casa in Svizzera.
8: Antil Kudus vaia erpela domanda, c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda, copo una vita con una tale malattia amo esser una buona vita?
4: Alva salgorda vida sia nona, ci avevu, da buon greif, colp, da cervè, pro ella e pro sia mamma. Ota, quella mamma, veva questa nona ad una temp. Ella dera ben sci amalada, ma ella dera empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuvera mudar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae po essa la natura, la famiglia o con amias.
5: Qua dis Angelica Overath. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in domanda tuot e muss all'istess moment cella nun es suletta, sin quist mund. Calanda, oder Alvas Antwort, es cumperü pro la casa editura Luchterhand. E con questa storia Nina alla fine da questa marella letteraria. A plezzo nudes Nadine de Rungs, manadra della casa editura romancia, e le due autores Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overath in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel e deus gevus speraina buona lettura e da buonens dudir.
2: La marella Il Maya Codest.
3: Il dis de literatura solo turnanen ciet ir van a un tocana cun dumengia de maunils gisiat de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codis Archiv, quella è stata venerdì sera. Al text dramatic Archiv è in edizione della Casa Editura Romancia.

0: Rossinelli con In Love for a While. Nos venu di un zon a dis de literatura solo turn ein al festival de literatura plurilink al più important de la Svizzera, per autores ed autors invitades in a plataforma importante per presentar lur texts a e fa contacts. Per autores ed autores ca ein bu programmai ai quai in frust. Inca ai staus als dis de literatura ai Claudio Spescher, a quai bumo sco hosp el publicum, mo bain sco hosp sil palc, en sia funcziun sco translatur de texts romans el tudest. Per exempel, a el translatau ovres de Leo Tuor, nieda Jürg Gauci. Anna Serrar de Campella telefonau cun el directamein als dis de literatura a Solothurn.
1: Claudia Spescher, el is oz als dies de literatura a Solothurn. Qu es l'atmosfera?
2: L'atmosfera es un tic autor, ca autor sonst a quas implement a fat un laura de dina wart, perquè che è fresch, a freit, di plova d'interen, autor sonst, se seven de lleut che è giudò a von ins locals, no che dat las occurrences sper l'ara, ad ins discutesse vin a von gau de la primavera del soleil, a ciò che l'atmosfera in se set sic la lio de enorm interessade e biaglio che venia las prelezions
1: di mena Laura is tride e blecce e crai in tutta la Svizzera la letteratura però tande più forza il focus el Claudio Spescher a er modera la vertura in giovge sair del dise letteratura a moda quadrilingua o sa cuscia in ple de vertura e sovente il momento ci spo plazzar alt a dat quiston un messadi.
2: Quel ai dau son el plaite benvigni della direttura del sisto letteratura da Solothurn Katrin Schlumberger et e els quattro texts ca autores ed autores han scritt per incumbenza del sisto letteratura a Solothurn cul titel Modes de survivere el temps della policrisa que mava per la domanda c'è sa la letteratura fa en in temps no qui il temps politic vin pi creus pi autoritars models de viver models de s'exprimere de descriver vin in pi fi such quich in das sentiu che il si sa letteratura in davantage perspective pi politics, ens vol defender, ens vol vivre, celebrar quella libertà d'expressió, cun translutar, cun discutar, cun veca la libertà d'expressió, a quan ens sentiu ton el plaig de la directura scuola en quals quattro texts de Julia Weber, que ha just publicat un grandius roman, Weil ich Ruth bin, que ha propi stau in gran basins que els han exprimiu e de defender quella libertà d'expressió.
1: El dice la scena letteraria svizzera diventa der c'è più politica.
2: I da naturalmente autori e autori che in adina politics con Lucas Perfus, che è quasi il Max Frisch del temps modern, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema da si expone, o sal scritto in codice, surda sia momma, Lucas Perfus ha una biografia lungi interessante, che si usi in relazione total precaras, con un minimum de sostegno dei genitori, proprio in a fond abbandonato, che lo faccia via tra il teatro e la letteratura. E in svezia è sciocco che è Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, in text che descrive in giovane fascista, che nasce intorno al 1900, diventa proprio in fascista, incarnato, in capice, insieme a persone, a prova di dire adesso della buona parte della possonza. E Sasha Filipenko legge a Solothurn in autore belorusca in dissident, che ha subito tornato in Belorussia. Allora, queste sentenze sono che i text fitch pare mi forse più politics che autore sono ton il programma da Solothurn school, insomma, il text che l'autore scrive nelle autore.
1: Meine Zufnik, ich finde ja Bells Inputs per Lehr. Els Wesse, Claudia Spescher, und es statt Lause, bist go jast in Moderatur, denn per se erst go jast sul Palk in sie Funktion de Traduktur de Texts Romans per Tudaisch, ultima manch altra düt als Textscores de Jürg Gauci, Kunterfim gegen Rauch. Perché es per esco Traduktur la Plattforma, el Palk, de diese Literatur a Solothurn, importante.
2: Ma qui è per la transatura è importante per l'autore degli autori, grazie ad un linguaggio minoritario, che è la possibile data di vedere quel text, di arver quasi il pubblico, di presentare quel text. A quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante da vedere le reazioni, cioè, grazie al testo di Jörg Gauci contro il film, che è piuttosto atipico per quella lieve specie della letteratura romancia, che è una letteratura alpina, ha dei autori con grande successo e qualità, come Leo Tuor, Arno Kamenisch, Florina Badel, Ruplo, che descrivono contenuti alpini, hanno

0: primo Asa Henry in Fernplatz. Asa Henry sorvegni in primi Svizzer della letteratura, quel vin sordausa solo turn per quel grandius text de teatro archiv che è in text bilingue che vin e translatato sia turn per francese in translazione italiana e sin rucca Asa Henry anche in Svizzera attenzione. Avrei dato Gianna Olinda Cadonau, autore romance che è in autore bilingua, che scrive per romance e per tedesco presenta e se unir kudis con Raquins am Kantenhain, si è chiedato e mincecas in una buona presenza per la letteratura romance, complica i date in l'altro testo da quel kudis am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che date in una versione romance, adios insidius che la discorra e lui è sotto qua.
1: Grazie Fitch, Claudio Spesce per questo discorso.
0: Grazie a lei.
2: Yeah, con quel discorso torna in us de Solothurn, a voz al studio a Quera. A se vos veis leis udi de pli de las marelas, sco quella de Dots, il Maya Codis, an fleis totes in nostra applicazione Play RTR. A vos, divisio osso lo gleite con ina gada in bien appetit.

0: Em 10 minutos às ilhas, Dodis, Boosted Lies, RTR, Café, Cumpinha, em Abus, durante que Maguna, Chaiva Força, Sean, a Ramura, Ampau. Vos vai seguir é o dia, viu, porque aqui nos estruz vinhos esperas via os reportes da balena gigantesca que era blocada à riva e la Germania del Nord, em terra tudestia.
1: Il primo era occupato, avevamo la vita per questa balena e in sicura era per me qua un nonsense totale. Per cui non è forse smesso di leggere le gazette o vedere film in scocci e provano a salvare questa balena.
0: Quindi Anna Mattis. Ella lavora per il Parco Nazionale Svizzer, ella è cacciadora, ella è stata biarzonza d'Alp con vacche, sporze e galline ed è a casa a ella animals, per esempio dus giats. Tot ipotetic, se nus creain spert in mon fictif neu quel Parc Nacional Schwitzer confinaso so cul mar, a nus vessen cau sin territori del Parc Nacional exact la medema situaziun, exact il medem scenari scuentiara tudestia cun ina balena che ven ni anavon ni anavos. Ciai fies ella. Che fies Anna Mattis con quella?
1: Qua fus veramente un fitch bel scenario per cecia in odesin giunas grandes discussions. No ant il Parc Nacional no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Parc Nacional fus in stall stadi si as observessa, forzas fessa a mo. Per scrutazion, se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in unes de salvare ningiun din per se, issa surlascia alla natura, di mena fusa stat fitch simple.
0: Piela natira. Ei bo buna, ella ei bun auscha. Denton, perché che nus castiauns vain difficultats da scha esser la natira, natira, quei in tema en vita e creta de maun suenter las nov. Suenter las novitats de las oggi se capescia. Per vita e creta vali numnada maina dina de vini aduras o de las plemas. E naturalmente, l'emissione Vita e Creta da quella emissione da Andrina Caprez, da quella discura con Anna Mattis, quella emissione in Fleisbuschon Ossassin, Play RTR, sot Vita e Creta, la vuoi l'antire contribuzione, sono pronta per voi.

0: Las novitats
1: RTR. E quai è il nov dallas de vosas uras? Ina dretgira Bernaisa conferma l'expulsion d'ina donna chinese da 93 ans. Blair Travage per il chef de stade chinese Xi Jinping, sente Trump recheiva il scoproxim Putin. E Laura, ozeang Blairs Nivels, de maunes elura pli soleif e pli miaivel. Jelles dodisch, mes nome Alexi Beselja, beim Vegni. Ina donna chinese de 93 ans sto ben dunale Svizzera, malgra che sia figlia la tira intensiv. Quai ha decidi la tira administrativa Bernaisa. La figlia Kyle Pass Svizzer e sa rendid il 2018 in la china per tirasse sbap malsaun. Suente che quella è morta e la figlia tornata alla fine del 2021 con sia mamma in Svizzera. Quella domanda una permissione di dimora che il Cantun ha intanto rifusato. La trecciera Bernaisa sostegna la decisione in dependenza giuridica ma in rilevante della figlia non sa a becci comprovata vonda, malgra la diagnosi di una demenza leva. Sin la via del Balmberg in il Cantun Solothurn e in autorulotta resta affittata in caraun strecchier saira. Il manigions de 73 ans aveva ignorato un comando traffic per veicoli sur 3,5 tonnes, scola polizia cantonale de Solothurn comunicesse. La via del Balmberg è stata serrata per 3 ore per poter trasportare davanti l'autorulotta. Osen l'exterior. Il presidente russo Vladimir Putin va l'emne prossima in la China, invita per discorso del chef de stade chinese Xi Jinping. Il dus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali, comunicesse il bureau de Putin. Questa visita suona dall'inscontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli lieu quest'emne. Due negli Stati Uniti dell'America angvenda armas al Taiwan, il presidente americano vuol decidere qua il prossimo tempo. Questa è in fitch bun tromf durant trattatives a Donald Trump di chiamvers l'emettura Fox News suente se sviadi in la China. Letza rifusesce la vendita d'armas al Taiwan per quei che l'insula vale per la China sco agent territori. Per la regenza del Taiwan per contra in fornizions d'armas entras il Stades Uniti ad ina Stades in picchia della pace in la region sco in comemba della regenza dic anvers l'agentura de novitats Reuters. In la Corea del Sud volen Samsung ed il sindicat puspe negozia malgraine schmanaccia de facciauma. Il sindicat aveva annunciato volai facciauma durante des doc dies da vente gievtia proxima. Insquintava che plicche 45.000 employati ed employate sa participation. Il concern Samsung è il pli grand fornitur de chips de memoria e producesce rabler per autras firmas. In a chauma augmentas ils problems globals de fornizion per semiconductors.
0: La meteo.
1: Il cielo è sevens couvert e consonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flocks de neif dati fin gius in 1200 meters. Les temperaturas maximales e noz a sameden ter 6 grads, a scuol ter 9 grads e da quira ter 13 grads. De maun es i dec su le jiv, il sentimets di passen vels de nivels. Liendis di comparen puspe de pli nivels che portan er in qual uradi. I ven puspe pli miaivel.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. Con naivesi de fa quinz in les vies del pass Flüela, Bernina, Furn, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Adiers do deja quater. Io spero che vous gaudies le sonde, che vous avez un buon appetito, che vous essez amaisa, forse dati a una sorpresa, sco dessert, sco jacken steger, a maniau oz.
4: Per me da giudi, che vuoi in Coupe Dänemark.
3: In Coupe Dänemark. Mehr che ne cremschnitte, ihr wisst ja verletzte per posto, bo?
4: Ja, la cremschnitte è buona. Aber in Coupe Dänemark, ja, è viel buona rauba.
3: Natural, ma in bode per gli acconi in Coupe Dänemark. Ai, la sorpresa che gli uffici di costruzione bassa ha sorvenuto con il tunnel di drenaggio che in sei vide costruì sotto il vich da Brinzaulz.
5: Wir sind mit den Arbeiten sehr zufrieden. Wir haben die Rutschgeschwindigkeit vor anderthalb Jahren bei 2,40 m können wir reduzieren auf 5 cm pro Jahr im Dorfbereich.
3: Aschia Josef Kurat, responsabel del Projekt El Tunnel de Drenaggio. Perciò che als Resultat sind sorprendenti, perciò che in sei schon buona mein, decidius de nomna ai ina senza zion, che in sei vende frenar la massa, en movimento de quei culm, quei udisca uternus è la prossima mesura. Io sono Gabi De Gonda, benvenuti.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Pluma Stilli, musica moda, nova musica da Adrian Stern, de musica in tec pi romantica, forse è melancolica. Las 12:09 minutes aisi e forse voi vos esce un viola episodio, la nuova episodio della show, al magazine satiric da RTR. In una nuova episodio che si facenta cul business d'art, poi quella fiera d'art, se non se la nomina ai Ascia. In speciale vai per una serie di opere d'art da un artista grigion fec renomau. A quelle opere amflins da quei temps cau, ben savens sind in un e l'altra pastira cau e nies bicantun. Os, sa si diri in l'altra, dentro vus de cei che nos discurin. Precis, la buaccia de not vital. In a serie de d'ovres d'art en bronze facies degli artisti angiedinès els ons 90. A tir gest quella buaccia dati aun ina biala historia vitier. RTR La Show, nias magazin satiric cun Michel de Courtins, ai se facentaus cun gest quella historia. Adel Michel de Courtins, eu se cautir mai al studio, ben veni Michel.
1: Buonasera. Michel. Ja, gerade mir auch wohnen, ja, ich sehe. Ja, ja,
0: also, ich sehe, ja, ja, das ist ja, doch ja,
1: ja, ja. Gerade wenn du baut sich hier sind bei. Buna, sehe.
0: Ein Mensch, das Big TSKau, ja, quei in a biala historia, bo?
1: Ja, la historia de Boaccio è enzasetz in a bellezza, in a historia perfetta, ci da di, ja.
0: Michel, per la show. Es ist ein Fertschentausels, der was meint, kulle fiere d'art, kulle business d'art, ein Connex con quai, eba è quella storia della buaccia. Come va quella storia proprio?
1: Also quella storia non c'è alla fine del sonso. Occhionta è il Nepal. L'artista not vital va sin via di là, sin via per arrivare alla capitale Kathmandu. E è in via per comprensi, cioè deal. Lui, se gli non venisse per el, gli faccio venire in casa. E lui era in burb con nausces arsentades, il braccio malamain, borgiaus, il di tocken giussi ies. E mince cas not vital, a lui volu gida, ad agi lo organizzau in bus per ie la capitale col burb e del resto la famiglia. Lui en in spital, ad ie lu cinciau col miedi, a lez, agi de giadel, chi drovi in spital per un frendes d'arsentades el Nepal.
0: Also, a quel spital... In quella ella io sani svevni butrektal buap.
1: Bein ever, ja, ja, zu butrektal, aber quella storia che not vital raccuenta u gewinde de Pierzons mit einer Novchen von der Dine Puspei repetide in Gazettes ni Publikations da da. Mit ihr Kas Elsa Jelu Schulausen was, also not vital sie Jelu Schulausen was in Schweizer, adone ihre Plan, weil die Elju lu quella biale idee da fa buaccia oder bronze per vender a de scheisse Velu paga in Spital el Nepal.
0: Ma questo schon in der biala Historia.
1: Ja, beim bei Pop, also andere mein Pop in der biala Historia. Et ja, je schaie kel Nepal vin dro watch per fa fiuk. Per vide quoi, also quoi schaie fiuk se viarz gian, per vide quoi dat hier relativ mein bia arsentades. Et not vital alue realizau quel projekt, also quoi vol die la schau produzide quoi der Ocean Watch. Schonosses recherche sam musau e lu even di quels.
0: Aber quella historia è una successione.
1: Ja, bein, os massi di passo entra da Ebagialu, quel spital, el Nepal. Et en in a intervista lanciata di Zons 90, numna not vital il num de quel spital, quel vedi Ebagialu, quel fos il Kanti Hospital a Kathmandu. La causa in Anton, dies quel spital devi schon. E quel spital veve in a partizione speciale per arsentades il in a schöne, also quel dinse in a burn unit, a quel nome international, meint ni. Et il spital, quel Kanti Hospital, quale venius begiaus schon il sons 1960, dils Russ.
0: Also lu, para quel scoscia not vital fus bustaus in zers.
1: Also, bus.
0: Dich man sehen,
1: ja. Ja, also, jetzt forse gerade die Dämmie, aber il Spital, kel, wewe dich, kel, bagetti, kurz in den Esel, boah, ja, quel devi schon. Nus wein lau, kontaktau in anterior, kel, auf Returka, luvrava de quel sons, el, kusei de Schwilub, del Spital, e quel, wewe, ne meinels Bundskontakt, lau, a quel se wewe nuot, den Not Vital. Mo, Nous avons naturellement un courage de venir un peu de contacter immédiatement que notre vital veuve nous n'a pas eu personne de contact par quelle cause en quelle interview que nous avons dit en zone. Quel fosin Dr. Narayan Bahadur Thapa? Quel ouvrava proprio il Kanti Hospital, ma schon baul el sonst ne vonta e quello extraus ad affundau in auto hospital.
0: Ad els denes de la buaccia da not vital en lu sempla meni en quai spital?
1: Na, eva, evo.
0: Oh.
1: Na, nous voin notu amel un poau de contactal, Dr. Thapa, deplorable mein ad un batten ele morts il 2020. Ma, nous voin un flausiu successur el nief spital, quai e professor Dr. Chaudhary. E con lez, venze, cinciau, in brav moment, a lez a deich, ca gel, conosci not vital, e gel, lez vegi schon dau denes, aber quals nese gem boi cospital ma bain ad ina union che s'engage per la prevenzione e la cura d'arsentades la Nepal Burn Society ed è proprio per la costruzione del X spital.
0: Ma shalu, tutina in biala historia con ina buona finizione.
1: Ma, also, nus leven, notramens wie cons danes, kasegnen lui a la Burn Society. Adol Professor Dr. Chaudhary amene jau de quai da tschun docken 10 milli dollars. Ose, schins mette quen relazion kul recaf ka la buaccia a tschunsch produziu. Lo esi bo verrucktes. Also, nus wen ela show, wenn se feil queen, approximativ, venin sind de quai dat 800 milli francs gestrissen esser restait a la buaccia, ni? Quai kun rescur da costs de produziun, ala compart per galeries. Also, 800 milli francs wessi stu restalo.
0: Junto che 10 milli francs è auter.
1: Ja, ja, è auter. Naturalmente, wenn uns lo domandau, not vital, nur kills den essen in lo propi, ad ella dec kills den essen simplemente in auters projekts, caritativs. En chain in sevevel den tombo plidi.
0: Aber perché non scapesce nos Andre, che il spital faz o de buaccia, quella è mai dau?
1: Na, ja, ja, budau in spital, sko not vital, ja, faz, quasi faz de buaccia. Also, schilz danese nien autos projekts, eba caritativs. Lui, quei, guisetto den urden, ni? La causa è halt simplemente la biale historia, quella di il spital o de buaccia, quella che vini requitada da pi da cenis, buco rigida, stonze di, quella consta boni, quei indils aspects di il business da d'art che nous tracta in l'episode attuale della show.
0: E quella storia è intorno al business art, che vi si in rtr.ch.
1: Simplay RTR.
0: E Simplay RTR, a Zuculu, Sapadios Q, sin YouTube.
1: Sin YouTube, spronzo Zuculu, yeah.
0: Michel de Courtins, un grazie al fec, a buon blidai, marai la show, tutto informativo, ed è scordina, è divertente.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: E qui è la sonda il 16 di maggio, dir nous vai qui di vinavon senza puna dire stier, al moment che nous celebrain jubilares e jubilars. Oz, in compagnia di Gabi de Gonda, ma rai forse in vostra agenda, chica a oz, anniversari, a con un clic, con un tic clic di Gudogna, via jubilare ni vostra jubilara, due entrate libere per il bogn in giardina. Benvenuti, vinavon in bien appetit, se vous essere forse già un video del tiramisù. Shalou, shai gustail. E noi gratulain oggi din Juven Matet, che è stata a panì importanza. El ha quattro candeles che liegen sin sia torta. El è al Nando Kollenberg. Al Nando Kollenberg, per suo quarto anniversario, venne servito posto per el, ni meglier dich per te, Nando. Se ti titles os in questo momento radio. Titla per te, an te scars, divisau. In a canzun, aber am prim, con quels pleits gau. El scrive un partei. Car Nando, senti una telezi gratulainus a ti cordial meina, nus divisain a ti tot mo al bien, ad in balezi gi de fiasta, osa sasti giasti za quattr candela senti a turta da natalezi, a quai divisain a ti tia mumma Michaela, il bab Patrick, tia sora Jana, tia onda e madrece Gabriela, lui il tat Moritz e la Marisa, tutti saliden tai a divisa in B di de fiesta. A musica, anel se capesce e divisa per tai. Di schlümpfe cun Vater Abraham.

Vader Abraham, culs schlumpfis, musica per l'anniversario de quattrons, de El Nando Kollenberg, stat a pani importanza, di per il proprio canando, asti oz receiver beina qual biala sorpresa per siu anniversari. La prossima gratulazione quella va ad Andiast, complanesce ozel Dario Dietrich, siu trentavel anniversari. Appel Dario Dietrich, su andonte gratulazione. Preziau Dario. Scoltem se sgulaus, ja trentons. De cor la seu gratulati sintiu anniversari. Je vija a ti tot bie bien, piglia vigni, gauda alai i bain cuntai. Pina von la seu angrazia a ti per la buona compagnia che nus astiam passantà cuntai. Sco giavis musical aio eligiu in toc ca ai bainan conoscenz a ti sco cacce dur, passionau, nomnado main der alte jäger. En tiu casa quen natural main il juven cacce dur, der junge jäger. Car salits ad in stagn viva sintai il Elias tuach. Gratulescia. Adela giavisau dalla Hanna, der alte jäger.

0: Musica da Hanna, der alte Jäger, Givijau, Otzteljelias Tour, Pel Dario Dietrich, den Diastke, Festivische Otzteljelientabel Anniversari. Ed è il Dario Dietrich, va in mia scatletta, sco jubilar, con potenziale de Gudinia, dos entrades libres per i el bon Engedina. Voilà, Kawazel, in mia scatletta, schon insieme col Nando. No lot chiem, ben venche chun 30, scha vus les gratula, a ter metter vos auguri, sa kun in teklic, a ter metter quels gest a schuel, a lomia e laue termala. Basta auna von, ca prender giu el proxim telefon, lai nus capesce sa ve neua, a stia in us ter metter, oz la cupina RTR. Oz vai nus, sorveniu in telefon da Margherita Filli. Ela a telefonau, ela... Emission da Anna Selina Quinter, Adela a gratulau sia vigina per gli anniversari. Tu nau a quei ascia.
1: Eve siem da gratulare a mia vigina, a Divon Carpanetti, che complisce oggi 68 anni, e les di avvisare Adela tutto il buon, buona sandà, quanti ci va, tanti in avanti, e sperando che ella possa fare tutto questa roba che la deve fare con se zoom e tutto quello che la fa. Ella è una chiara vagina ed è le proprie salutare e gratulare fitte.
0: Margherita Filli della Vin a gratulare a Divon Carpanetti. Letta sorvegna la schediola. D'anton, donna Margherita a grado un gratulau a Dotto Hessic. Letta a nominato mein oz e anniversari. Sia a dos in les lignes de telefon, aviartes per vos auguris il 16 de maig, tia oz a Natalezi, quai savais vus di amic un telefonà el studio, no loc cien, ven venge cun 30, per gratulare con in titel de musica, nic vus savais etter mettermi in messaggi WhatsApp 079 200 700.
2: Auf der Stadt.
0: Siat. Ja.

0: Kanton Kumans der Serie.
1: Fehlt Bujen. Da letzte Mal nur kam in Abundanza. Adina, Patrizia, grazie al fech.
0: Sì,
1: diviso in Biala Fiasta con vostra figlia Angelica. Adia.
0: Adia, grazie.

Adina Prons per fa buona luna, Schweizer gofag un happy birthday, musica che Doris Kadesh, che d'oste Zitzwil, el canton Argovia. Adje vi jau per la Nina Ballet de Castries, che festivesse oz, siu tunavel anniversari. A ternus a vignu ures de prendere el telefonin. Trais gratulazions via messaggi u WhatsApp ein vignides. Ina eipel Nico Conrad de Malanz. Ciar Nico, statisch kritkau. Per tei sendi già aval anniversari et leina gratulà, sanda fortuna contentezza giavujà. Per teis avenir at giavujain nus tot il bun ad in avant bler plagiar cun giovar a balapè. Giavujain a tai una bella festa d'anniversari, un bel di. Ciar saluts de teis Pin, Adrian, de tia nina Nadia cun Andris e Deia e de tia nona Madlaina a teis bazzegna Rudolf, de teis Barba Rico e de teis Barba Urs cun Uffanz. Sincere gratulazione a Nico Conrad a Malanz Indisch Ons a El. La prossima gratulazione quella va a Sofia Pfister de Schlanz. Ella festivesse oggi il 20 Navel onde nascienge. Coi osse regordel che la telefonava quella era un'ina buba a telefonava cau. Se non des Ramonges magari pel giuc che causas nia scioia adosa a la Sofia Pfister schon 20 Ons. A per tai Sofia quella gratulazione che venite via messaggi. Cara Sofia, sinti oggi da nascienza di avvijainus a ti interessantes sfides vid las qualas ti sas crescer, balezia experiences che portan tai a un pilunge, novs logans per savesse sviluppa libre main. A tot quai cun biasa nadat, ures plen plagi, ina buona porzion cle che ventire per tut ils gis. Nussa la grenzi la fiasta pitart ad embracciantai de tot cor. In salit dell'antira famiglia dils Pfisters de Schlanz, al bab, alle sores, als augs, alle ondes, cun lur famiglias. Yeah, si Schlanz guten las fiastas adina dich. Vos vois rejun, gudi! Oz cordiala gratulazion a Sofia Pfister. Vai nous auch in gratulazione a quella Marinus ga particola ai in gratulazione per Cordin Cavasel al Cordin e per el Venus in gratulazione al Cordin aut Chunons e supon al Cordin Jan e aut Chunons e nous vai ferm gugent tai ti es in cermat a per te cinchiava l'anniversario di Vigina Be il melder. Io da ti di ad in grand bütsch da tia nona e da tia non. E nus gratulaina ti de tot cor. Ad els divisassen la canzun scha füss una randulina, ma rentsch nus mein feiner pitch in a pitchna exception. La randulina scha füss una randulina, ma. Io credo che quella pinche sorpresa si vesse nos oz schon fa a quel juven Cordin. Lei marà che nos vessen che auch fuss na randolina. Nos va in una version. Cordiale gratulazione a Cordin per siu anniversari de Chunons. Total bi e bien e dal team RTR per vus tutte tutte che vois oz anniversari.

0: Echt con mon amour che fa si dir bein an de menne dinni lauter open airs. Sco, per esempio, è open air Lumnezia. Lina, a 12 minuti, si va a da benvenire la Maria Vincenz, che telefonesce a nous. Bi a miez la pausa de cor, la pausa de miez di del cor canziano, se sbaglio il buono, vi?
1: De.
0: Maria, hai da un bien gentà?
1: Bene, se io capo. Ti è salata, allora capo, se tu sentissi era da leggere in te, ti pisci, tra l'altro si sta bene, ma ancora bene.
0: Super, allora capo, tu mi hai detto il cor canziano, grandios. Basta, ora hai fatto fame mi in te?
1: Ah.
0: Dunque non si capisce se vedi chi va o sfiasta Maria Vincenz.
1: Allora, io vai due giubilare, a qua è brida di attrista quella. Sil c'è tantinava, Giuseppe Hosang de Mustè, sil ocion tociava. Cara Brita, io gratulesso di viso tutto bien, te, gentile, adoro con tu, buona sanità. Ade a te, Giuseppe, di viso è tutto, il meglio, ade buona sanità. A quale si fa con una canzone, Ave Maria, a Michael Hirte.
0: Gerade in Tech Musica Meditativa da Michael Hirte. Spero che le due giubilare sagino Dio. La bella gratulazione della Maria Vincenz.
1: Oh, ciao, sono stato accorrente.
0: Sento, Sanietta, lasci volen. Maria Vincenz.
1: Le bride, credo che in viaggio, se sbaglio, le tre buone casa.
0: Le bride.
1: Dele, sai. Tip-top. A Berco tip-top. Grazie a te, a DBG.
0: Se mi
1: ha
0: detto. Maria.
1: Grazie a te, stai bene.
0: Stai bene.

Michael Hirte con siu Ave Maria. Singevis de la Maria Vincenz, e la gratulau la bride Dietrich de Quera, Cassia Tontinons, alla Giuseppe Hosanca Mustecca, cumplenesce ozio 800 chiavel anniversari. Sincera gratulazione a vus tuts, a tuttes. No l'occien ven 20:30, ina gratulazione già forse a un nen, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a sciocco enter, a

Bienvenue, Aunina. Gratulazione via messaggi WhatsApp a quella per legge Facebook e Enrique Capaul. Da Lumbrain, se sbaglio il bu, ha scritto. Io les gratula al Norbert Capaul, che sta a Panadoz e la un conto con noi. Divisa tutto bene e bene, con son buona sanadat. Gaude tu di, Norbert, alai i ben con te. Carcelitz dels Capauls de Zotvik. Sincera gratulazione a tutti.

0: 21 minuten zei Selina Meza. Lure de las gratulaziuns del 7 de maggio per la Vapla und Sione Fiun. Den Ton Bo senza tre le sorts denter jubilares e jubilares de dort di Auastel Eos. Caveglia il biame, ma bai mi c'è che spesa in quella scatletta. Anuso stjain gratula otel Angelica Senti, Angelica Senti, Spindrera. A Sargans è la 34 anni e mamma ha gratulato e della gratulazione per cui ella sorvegna due entrate libere per i il buon angedina a forza a scioia e in tic ruasa in tic l'strapaz. Sincere gratulazione Angelica Senti e da mai hai questo tutto per il momento. Io vi la vus vina buona in bellezza su entro mezz di o se che il soleil para pus poi da tornare a forza e con secondi radis in tic pi migliaivels a temprai. Mio nome Gabi De Gonda, non studi in questa sera all'attualità e questa sera Leibain, questa sera, se vois vus gudinja, cautirnusin undus romances entrades libres pari ad in juk de hockey. Leibain, il jai in juk de hockey, dus billets pel juk Schwitzera Austria dels veng, per jom proxima jamna, als veng, jawai, dus entrades libres que sa regala questa sera dentro la schun alla sis. Così non des romances, poi buon munkentai con moment, quale si omettere vos a corpo, e questa sera discorrino se capesce del campionato mondiale de hockey in Svizzera. Pia, zera, dus biglietti che spettien, sin vus, adosso diviso vus tutti e tutte, in bisentro mezzdì, stai bene, tocca più tardi.
1: RTR, les gratulazioni. Sento mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme del nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: מוזיקה, פרלינה שקדים. פר טאי. פר מאי.
1: אהדה.
0: סימפלמיין. פר טוץ.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: I elles dues, jo son Alexi Beseglia e quai dati da nov. In der Trecciera Bernaisa conferma l'expulsion di una donna chinese da 93 ans. E Robert Lewandowski sera in Cepitel e banduni l'FC Barcelona. Una donna chinese da 93 anni sta bandunale svizzera, malgrado che sia figlia la cira intensiv, quai ha decidì la trecira administrativa bernaise. La figlia, Kyle Pass Schwitzer, es rendit il 2012 in la China per cirasse sbapmel saun, sente che quella morte la figlia tornata alla fin del 2021 con sia mamma in Svizzera. Quella domanda eine Permission de dimora che il Centum Berna ha dentant refusa. La Trecciera sostegna os la decisione, in una dependenza giuridica mai rilevante della figlia na saia bec comprovada a vonda, malgra la diagnose di una demenza leva. O sen l'exterior, il presidente russo Vladimir Putin va l'emna proxima in la China e vidà per discors del chef de stade chinese Xi Jinping. Ils dus presidents vengono a tematisare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali, come ne chiesce il bureau de Putin. Questa visita suona l'inscontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli lieu quest'emna. In la Corea del Sud volen Samsung ed il sindicato Puspe negoziare malgrado una schmenaccia de facciaume. Il sindicato aveva annunciato voler facciamo durante des deutsch dies, da vende jevdie proxima. Insquintava che pliche 45.000 employati ed employades participation. Il concern Samsung è il pli gron fornitur de chips de memoria e produce era bler per autras firmes. In a chauma augmentas ils problems globals de fornizion per semiconductors. Ed anche una novità del Balapè. Robert Lewandowski annuncia su Instagram che il bandunia il FC Barcelona alla fine della stagione cura che si scontracte a fin. E lei il sentimento di aver accomplito la missione con da 4 stagioni e guadagnare 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fine l'avvenire non è ben chiaro.
0: La meteo.
2: Il cielo è sovente coperto, con sonde nel grigion del nord e nel grigion centrale plovi magari in zig. Flocks da naive dati fin giù in 1200 metri. Le temperature maximali sono a Samedan 6 gradi, a Scuolta 9 gradi ed a Quirata 13 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. Con neve si fa quint sin les vies del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: I les trais, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. Guy Parmelin critiqueixa fermament l'Union Europeica e Robert Lewandowski serra in capitel e bandune il FC Barcelona. Ferma critica per l'Unione Europeica, dati del Presidente della Confederazione, Guy Parmelin. In la Samstagsrundschau di Radio SRF fa ella rinfaccia che lui contrafece di una convenienza nel rom del pacchetto contracts planisà. Tenò Parmelin è si becci acceptabel che le Svizzera ne vien becci scenegiada del Stazis pliauts per produkts tachal. Et inacceptable sei era la pretension che le Svizzera stoppien l'avenir paiale sentire s'indemnizzazions de disoccupazione per ils confinaris ors de l'UE. Lunges colonnes pec per videl traffic ma bein per in ura, quai ai daoz davant les boutiers de Swatch. Il modell Royal Pop de Swatch e Odema Piguet a Kermala milis de fens de dures. A Ginevra amplicche mille persone empruate sovvenire in ura scolegiantura de novitats chiste in SDA annunzia. Era turicce de Vienna da tirs dalla sedia principale de Swatch amplirs 100 persone specia. La compra è limitata sin in ura per persona, per bottia e per di. Tutte nov variante costa l'ura tanto 350 e 375 francs. Ed anche novità del sport. Robert Lewandowski annuncia su Instagram che il bandunia il FC Barcelona alla fine della stagione, cura che se scontracte a fin. E là il sentimento va a complice la missione, con da 4 stagioni e guadagna 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fa in l'avenir ne becch clair. E dank dus resultats del campionati mondial da hockey da dozzente mezzdì, l'Austria con il trenar de Svizzer Roger Bader a guadagnà contra la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia a battì la Norvegia con 2-1. Questa sera la nazionale svizzera l'ora sia seconda partita, quai contra la Lettonia.
0: La meteo.
1: Il cielo è sevens scoverte, con sonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flox de naif dati fin dius in 1200 meters. Le temperature maximale sono notz, a sameden 6 grads, a scuolta 9 grads e a quirata 13 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è serra per motista segirtat. E con naivesi da fa quint, sin les vies del pass Flüele, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Ieles 4, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. Guy Parmalin è per malà per via de due decisions da lui del de vos temp e in una nuova ora de svoch ci giune per colonnes davant les boutilles. Ferma critica per l'Unione Europea, dati del Presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau der Radio SRF Eller am faccia, che lui contrafeccia di una convenienza in il rom del pacchetto contracts planisà. Denno Parmalin è si becci acceptabel, che le Svizzere ne vien becci scenegiada del Stazis pliauts per produkts da cial. Quels du essen valai de vent al prim de fenedur. Et inacceptable sei era la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir per jale sentire s'indemnizzazions de disoccupazione per il confinaris o da lue a Parmalin manegia. Lunges colonnes, pech per videl traffic, ma beim perinura, quai ai dauts davant les boutilles de Swatch. Il modell Royal Pop, de Swatch e Audemars Piguet, a Kremlina massa de fenster dures. A Ginevra, ampliche mille persone empuade sovigni in ura, scolleggiantura da novitats che istan SDA annuncia. Era Turic e da Vienna, da tirsta la sedia principale da Svoc, a ampliras 100 persone specia. La compra è limitata sin in ura, per persona, per bottia e per di. Tutte nuove variante costa l'ura tra 350 e 375 francs. Aus in l'exterior, l'armada israeliana ammazza in out funzionari dell'organizzazione de terror Hamas. Is attracte del chef militar dall'ala armada della Hamas, come ne chiesce l'armada israeliana. Quelle tenole regenza israeliana sta in del chaos dell'attacca della Hamas in l'Israel il 7 ottobre 2023. Le milizie de terror Hamas a confermale mort del comandante Ozendemaun en vers diverses agenturas de novitats. E dank dus resultats del campionato mondial de hockey de Ozendemetzdi, l'Austria con il trenade Svizzer Roger Bader a Gudegna contra la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia batti la Norvegia con 2-1. Questa sera alla nazionale svizzera l'ora sia seconda partita, quai contro la Lettonia.
0: La meteo.
1: Su entri in notte fredda, in legge di notte fino a minus 7 gradi, e si domande sulle jiv, e il sentimento di passen velz de nivels. Il termometer muss a domande a samedem fino a 10 gradi, a scuol fino a 14 gradi e a quire fino a 18 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. Con neve si fa quint, sind le vie del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sind rtr.ch.
2: La Saira da RTR.
0: Con sempre verz.

0: Vus al puls della musica. Dal Semper Verd zur il Hit fin der la Scovrida.
1: RTL
0: usci varia scola vita.

0: Weil unsere Welt ist nur aus Liebe gemacht. Du weißt, ich kann dir kein Haus bauen.
1: Las Novitats de RTR.
2: E quai è il nov de las devoses ures? Gui Parmalin è per malà per vide las duas decisions de l'uedel de vos temp. Per colonna savant las boutiers de Svoch procurin a nov ura. E Laura, la notte in Freida, demaunesi dec soleiv e plimi aivel. Ielles cinque, mes nome Alexi Baseglia. Ferma critica per l'Unione Europeica, dati del presidente della Confederazione, Guy Parmalin. En la Samstagsrundschau de Radio SRF a eller am faccia, che l'UE contrafeccia di no conveniencia en il rom del pacchetto contracts. Tenor Parmalin esi becch acceptabel, che le Svizzera ne ven becch schene jada del stazis pliauts per produkts da chal. Quels tu essen valai davent al prim de fanadur. Et inacceptabla sei la pretension, che le Svizzera stoppien l'avenir paialas entiras indemnizazions de disoccupazion per ils confinaris or de l'UE a Parmalemene ja. Sin l'autostrada a Dodigen il Chantun Fribourg, ai daier seire pliers accidents in Inchunkun. En tot eran 19 vehicles involvits, 10 persones envenides blessades e l'autostrada stada serrada durant pliers ures. Per vide sperte dats bec adattandas a las condiziuns in via sco de mezz en viern, aia da total 5 accidents separats, communicesce la polizia cantonale de Fribourg. Se normalisada saia la situaziun, ozen de maun enton las 4. Lungas colonnas, bec per vide il traffic, ma beim perinura, quai ai dauts davant las boutiers de Svoch. Il modell Royal Pop de Swatch et Audemars Piguet a Kermalaina massa de fenster dures. A Ginevra amplique mille persones empruades ogni in ura, sco l'agentura de novitats chisten STA annuncia. Era Turic e de Vienna, de tiers de la sedia principale de Swatch, ai ampliras 100 persones specia. La compra è limitada sin in ura per persona, per bottiglia e per di. Tutte nuove variante costa l'ora tanto 350 e 375 francs. Dalla Svizzera e nel Danimark, davanti l'insula danese Anholt, hanno inschiata una balena crapata. Tenno le autorità attratte dalla balena con goba Timi, che era avanti stata bloccata in la mare dell'Ost. Vida l'animal ha un esperto schiata in trecca, che si aveva fermato più baut vide quel. Quai communication il Ministeri dell'Ambiente a Mecklenburg-Vorpommern e l'Uffizi per l'Ambiente del Danimark. Malsognes del Nirom sa di rasen e diventan con quai una sfida d'ina pli gronda in Europa. Quai mos in analisa che veni de faccia trant'altre in collaborazione con l'Ospitale Universitario de Berna. Minchia di mori un bunumen 780 persunas in conseguenza de cirrose del Nirom u de cancer del Nirom. Scorre giunts principales nomen il studi facturs de rischia fic de rasats, sco consum d'alcohol, nutriment malsana d'aivel, surpais, sco er infektions de virus sco hepatitis B e C. Ed anctar il sport, l'emprim balapè, alla fine di questa stagione separano Robert Lewandowski e il FC Barcelona. Se il contratto ne viene bec prolungato, ha il club spagnolo scritto in le medie sociali. Lewandowski ha annunciato su Instagram e ha il sentimento di aver accomplito la missione con da quattro stagioni e guadagnato 3 titoli da campione spagnolo. C'è che il giocatore del 37 anni fa in l'avenir ne è bec clair. La stagione dell'Atletica Le veni libera alla Svizzera di Taji Kambunji comenzà con una plaza 5 per il meeting della Diamond League a Shanghai. E le corride il 100 metri della corsa d'obstacles in 12,82 secondi. Per il Somensel Svizzer Jason Joseph corri il 110 metri su obstacles in 13,51 secondi. Qui a Tangi per fare plaza 8. Gudegnales duas curses an Amerikans, Masai Russell tales Donas e Jamal Britt teril Somens.
1: La meteo.
2: Es wetter in der Nacht Freitag. In Legge di Notte dati fino a minus 7 Grad. Es ist am Abend sulle Jiv. Il wetter mit Stieb passen wälzt den Nivels. Il Thermometer muss am Abend a Samedem fino a 10 Grad, a Schuhl fino a 14 Grad ed a Quira fino a 18 Grad. Il Jendisdi compare un po' später pli Nivels che portan er in qual uradi. Il Mardi fa aura variabla, bleibt schon jeden Tag molo calma.
1: Vias e traffic.
2: Il passo di San Bernardino è serra per motista segertat. E con Naivesi de Faquint sind es Wieselspass, Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagn ed Albzu.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informations chatai sind rtr.ch.
4: In a biala, buonasera! L'Ainesser Sincers è il più grande evento di musica del mondo, la più grande concorrenza, al grand finale dell'ESC questa sera. Bands, cantadurs, musicisti, artisti. Coinciami a essere parte di quella concorrenza. Bomo per quelli che sanno cantare? E el, siami a dedicare di essere in tec parte dell'ESC.
5: Io sono un gran fan di questo, io perseguito la questione di PBA 11, a dire che c'è un'altra cosa che fa l'ESC, a 5 milioni di spettatori e di spettatori, ben, che è finito il budget.
4: A scinscroia insieme, a dire che c'è un'altra cosa che fa. Livio, che fai questa sera?
5: Uon, a scel surda il spunt per la Svizzera.
4: Wow, a nus l'hai toccato il polso quei om che salida l'Europa per la Svizzera. Questa sera sordata Livio che stel il spunt. A con Livio discurinus, ele il nominato ma negli un primo romanzo insomma, che c'è qui sordata il punt all'ISC con el discurinus a un e la prossima ora. Adieu, io hai una fecchia biala missione a Zperina. Accompagnavus a secondo regala 2 biglietti per il giugno del campionato mondiale di hockey dalla prossima giamna Austria incontra Svizzera. Interesse? Lo stai con noi? Sono la Gabi De Gonda.
1: RTL.
4: Buonasera.
1: Per voi.

0: Sons 80 Small Town Boy Venus Udiu les 14 minute saisi. Ella anciet per la Svizzera a musica fulminante. Con tre din alla squadra nazionale svizzera, Gudignau la prima partita del campionato mondiale da hockey a casa contro l'equipe degli Stati Uniti. 10.000 fans all'arena a Turic hanno visto con l'equipe del nuovo trainer Jan Cadieux a fare revanche per il finale spiars dei vostri campionati mondiali in Svezia e in Danimarca. Sven Andrighetto, che dat col ZSC Lions al medem stadion, ha detto su entro la partita che l'atmosfera sei stata semplicemente geniale.
1: Die Energie da in die Fans, die Unterstützung, das ist etwas, was ich selten erlebt habe. Und ja, es beflügelt uns auf jeden Fall.
0: Klar, es ist ein Juck, das alles. La prima partita della Svizzera al Campionato Mondiale è stata una completa fiesta. Per RTR, ein Roman Dobler staus della partita.
2: L'arena de Turic Altstetten era pleina pleinisma, con 10.000 fans de hockey vendut d'ora. I es fans de la squadra nazionale han vist sco c'è loro equipa, es nida sco es pompiers or de la garderoba, e de fat durant es prims 12 minuts, just 2 goals.
3: Ja, mit dem neuen Trainer so starten können, macht Freude, ja. Ist für das ganze Team super.
4: Es war mega lässig, gerade wie es von Anfang an Gas gegeben haben und allgemein auch die Stimmung im Stadion. Es war echt cool.
5: Ja, es ist nicht schlecht. Super gespielt und durchgezogen bis zum Schluss. Ja.
6: Mega. Hey, die Schweiz hat wirklich super gespielt. Sie hat das super gemacht, souverän und wir sind bereit.
2: La victoria contro l'equipe des Stadis Units va in incletta al Champion Mondial actual e al Champion Olympic de Milano Cortina es perfetta. Grazie al furioso, al principio della partita, alla nazionale mise gli occhi sul dret binari. E col sostegno di 10.000 fans, alla squadra nazionale può celebrare la prima vittoria per il campionato mondiale di hockey di casa.
7: Ich finde es cool von der Atmosphäre und ist, ja, das Publikum ist einfach immer mega schön, wenn man so miteinander ist und so.
8: Sehr cooles Spiel gsi und es war auch lässig, so viele Schweizer Fans. Also war alles rot-weiss.
2: Als Fans fa un eroz der Ciao al Viadi in il Tempel de Hockey a Turic Altstetten. Per sostenere la loro squadra prediletta durante la partita contro la Lettonia. Al publicum animesce, motivesce e aiuta da dar a moda più. Dopo l'Erson si è al campionato mondiale de hockey der Ciao Niade in Svizzera e questa è dalla squadra con la Cruz Alba sul pezzo l'avantaggio da casa.
7: Ja, möglich ist eigentlich schon jetzt eigentlich alles, weil letztes Jahr war es ja USA und ja, jetzt sind eigentlich alle Chancen sehr gut, würde ich sagen.
8: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
9: Io il vestitore come adesso, però io non dico niente, ma se dovessimo vincere loro, facciamo una bolgia.
0: Yeah, la squadra nazionale svizzera ha dato questa sera puspoi alla Svegna-Vegna la seconda partita del campionato mondiale a Turic contro la Lettonia. Ad in sguarzi il Jux che vanno attualmente. La Ungheria ha il plazzo con la Finlandia. Al Jux ha scelto la squadra Vegna. L'ho stati 0-2 per la Finlandia. Dentro l'Italia ed il Canada. Quel Jux ha scelto la squadra Vegna. L'ho meina il Canada claramente con 4-0 contro l'Italia. Questa sera l'ho scodito in quarto vergaules. Oggi la partita contro la Lettonia. Bien che il campionato mondiale della Svizzera ha scelto ieri. Super, forse un tic più super che quella la presentazione di Bastian Baker è stata per me era semplicemente biame mio per sul 5 glacci per cantare sia canzone. Al Bastian Baker Time to Shine, quella canzone dove dà il sentimento di vivere quel momento che date. Nigin Anavos pli. Adi sia de match dat el concert el Kauflüte am Turic. E die, es heißt imagina ka ini lauter de bus spetje osse schon wes. Exakt. Duas entradas libres pel Juc de Mesiamna Proxima, els 20 de maig. Austria, Svizzera, e l'arena a Dalstetten, sco oz. Al Juc en c'eva les 4 veny, non l'oc cien, veny 21.30, ai vale la pena de se participar. Non l'oc cien, veny 21.30, perciò esses vus la dretja persona per i a quai match. Non l'oc cien, veny 21.30. 30 per godinà, dues entrades.

0: Time to Shine, Bastian Baker, quei il song ufficiale della VM de hockey in Svizzera. Dosa weiss vus ma te marvegliais, ti e io. Io avesse viu regla sil Mainz 12 tickets, oz abriuai modus, a quels van a Castasegna. Rita e Marco Rominger, an gudignau, ad els van proxim, io creo che si mesiamna, ils vegn de maig, amra al Duc Austria contra la Svizzera, a Turic e la Arena ad Alstetten. A nus divisione schon ossa, bia, plege a bien divertiment.
1: RTL, der Puls, der Sport.

0: Musica mondiale così undes remontes a questa sera vai musica dell'Europa. Die questa sera il gran spettacolo a Vienna, il gran finale del ESC, vengo a mettere in extase ben in qual fan della più grande concorrenza di musica del mondo. Deplorabile ma in senza nostra Alice, nostra Veronica Fusaro, che è curdata o la Gievgia. Don Denton, ai va bene buon, perché il sventio c'è un artista, la sventio c'è un tiara partecipante, sventio e oggi dovrà tot la gnarva cui tu ne lo scia.
1: A Duspoa, go to Austria.
0: Ah. Austria, moments che fanno pialghina per quels che sesen. Sils Sofas, Alice Lounge, a bre per nous a casa. E buona gnarva trova e Nies Livio Kistel. Adesso non so collegiata con el Livio, buonasera. Good evening a Turich.
2: Yeah, good evening, Romancia. Audes di me, io spero il son, ne vedi?
0: Nuso dintai. Adesso vengen e aduditai questa sera, Livio.
2: Exact, yeah, exact. Yeah.
0: Livio, questa sera asciesti fa giubilà. Formazions de musicisti, artisti dell'antica Europa, ti asciesti da per l'impremaga, l'Europa, ti faccia test plaits, ti aura, cienz melis aspectatours in tutta Europa. Ti emission ai die Mission ist da als Punkt. Also, ich sage, du kannst Puls ziehen, nur dass nicht mehr mal Distanz. Kovai, kozai kula nervosa dat.
2: Also, das gab ich, wo es blieb, die Melia Spektatur von so Nina Brevarga, die Millions. Wie mein Puls, ja, ich war ja den Kurt gebraucht, in einer Uhr, kauke mir den Puls, ne? Hat ihr sehr, wenn uns Jules in Bremen sind, Braves, hat ihr dann ihre sehr relaxed, ach, ja, aus Spitzenzen, da kann ich ehrlich sagen, hat Nina Raschia, good evening, Switzerland, ja, Raschia, hallo, der Puls gerade aus diesen Cinco Rontet schon, ja, also, ja, war bunnemen Schluckpause.
0: Also, das, ne?
2: Ja.
0: Io la voglio domandare, vedi cosa faccio in prova con tutte le altre stiare? E quindi in prova generale, ah, è?
2: No, io in prova, proprio in un atto che c'è, also non svenze, io sera schon in una camerale l'emissione, senza il risultato, se capisci, quando svenze faccio semplicemente X c'è. Adus oggi andiamo a dire ne faccio una prova generale leo venzo push per da als punkt a leo eros buschi buplici nervosi ja, se penso in te a quei funziona schon quei vien vi ben adus ja sono spagnasco che questa sera quello effettivamente live ja marà
0: Adina, lo val pulso in una ganzi, ti mera da sinta jura. Livio, als punkt vengen sur dai live a Turic. Qua vuol di? Esti zaneua live am jetzel marcao da Turic, perchins vesi, sightseeing da Turic, nie ai qua zaneua live in studio.
2: Erst und zu Paus Bein sind nur als Studio gekommen, der Leutsche Bach, der SRF. Denn dann sind es mehrere Quelle, die questa sera la televisione, de was, mei wesen square. Perché che non sventer ciao, ah, ok, non sventer schon in Romansch, so dat als Punkt, es je bud wieder, wie sie da was in Berna, ni Basilea, ni Turic, mo bein, ah, ne, aus Massensel Grisun, allo wenn sie picklau in Malecci de Quera, ad eo jetsch lue, che son de Quera,
0: wow.
2: At cosa Vienna senten, dotte che son de Quera ne Turic. Aber technicamente es al più simple da fai giù Turic, aber non sle metter il Grisun ad la Romancia in Szene questa sera.
0: A quai, es a capescia in ver Highlight, wenn es die lue, es li da in Romansch, ni an tu desch, ni come ne se fa qua, date se nous in chat, sa se da nous in chat.
2: Capesce. Also io lascio doch bo prender de gi buona sera Europa all'Eurovision Song Contest, Gabi, qua c'è 100%. Allo, provi un da cun in pleit, a tutto quel che ha interesse, non nada meno pleit Bellezia.
0: Oh.
2: Forse in i lauter che tenne meno pleit Bellezia questa sera, quel druen seon.
0: Bellezia. B. Also ti fas bo in una prova de scegios per nous? Piuttosto buono?
2: No, okay. Scho veniamo nervosi.
0: Nous stein helles marvelles, nous es un fisch spagnai. Livio, io sei meglio, si immaginasch, goi un gnuscheltoi, asti im rau, omisch dus, metz finals, asti in a tiara favorita?
2: Ja, vai, also, io quittel in a tiara ca a propi, un in a gamo sau ben, quella se sgutinia, è l'Australia. Quals fan je cun?
0: Ja, eba, l'Australia, per cui quel sono i fans del ESC, osa, l'ein prendere il cas, hypothetica, yeah. Mein, che l'Australia gudogna, c'è capita, hai sti informaus?
2: Also, ihr seid quei kind sav, oh, sind wir, ne weh. Aber, se chiava io deu el son don't, ke, also, ke l'Eurovision Song Contest venne mess live dell'Australia, quei ei ac ne men, non possevel. C'è ke, i gine tonne ke l'Australia fa mincion kun ine tiare in deal, quasi en casca nus vessen de gudinia, figesses vus lu kun nus en zemmen al ESC, simplement od vorse tiare bud l'Australia. Also, pare e quei lun paul deal, che l'Australia vessen de gudinia, breba. Also, si gudonien, quei prima non ne gremerà questa sera.
0: Asa, sti kun c'è tiare ke quei deal fus?
2: Na, quei sai o buc.
0: Sa, sti bu. Amici, che noi stiamo nelle Marveglie, ma Livio, essere parte se non è molto dall'altra all'ESC, che sono in Gevis, cosa va in pensione a mia vigor per te?
2: Io sono in insieme ad essere parte dell'Eurovision Song Contest, e questo è stato il punto. Io ho detto che questo stiamo insieme, perché questo ci ha influenzato, trainato, lavorato in quella direzione, quel capito semplicemente, che ci vengono a cuore le tre momenti, allora non è che si può fare. Per cui io sono in grande insieme che vanno vigore in questo, che ho essere parte dell'ESC, e questo è stato il punto, questo è il momento. Yeah, bellezza! Prende gerade auch ein Pleit.
0: Es geht der Fall ein. Livio, komm, wenn ich einen Job. Also, Bucke, ja, wenn so quelle Ambitionen sind, aber quel jetzt, ich checke. Kusch gut ein feiner Guile, ein Fein, ha?
2: Ja, also, ein Fein, ein Fein, mei. Ja, ich sag mir gut. Aber ja, ich ist Papi. Ich ist da schicke, also, Uon, also, Minchon, der zieht in Outer Lungatsch. Also in einer Gruppe, in lauter Lungatsch, Schickast du da. Also mit dann der Schweizer Tudestia, als SRF, nur als Welsch, RTS, nur als Ticinesi, und RSI. Und Uona RTR ist auch der Zider. Und mit Pauperschefs in casa RTR hast du auch die Bia-Bia-Gage und ich finde das Schiebel, die in der ESC. Und Luku, ich habe gesagt, okay, Uona, wenn du der Studiatsch in 3 Meter per trovare il spunto, anni qualche esperto vuol ci domanda a quei già e l'unius relativamente esperto ne vos.
0: Aber Livio, io sapevo lei schon, che ti aveva sin che ti ha sin feble per ESC, aber che quei sabelli a si esperto che lui ha un ne vende quere con quere de vos dai, non è un romanzo, altro quere semplicemente in vir highlight. Con chi hai sti lu, come eri sti questa sera lui ESC?
2: Ja, weil ein Video ein paar Mädchen sind damit, ein du kennst mei am Meeren le Mission, als ein halb besser kommen als Studio, als erstes probabel zu kommen du nahels, also weil ein kennst Team, also quei ei in Techniker, kann mir ke quei tun, aber so andrech, da und in Personen, ke quasi kennst mir Chef, kann mir ke tot funktionen, quella mehrere, per esempio, lue c'è Tiara, vai nus insomma da Dalspunkt, qual è lui in contatto con Vienna? Allora un team che ho del Telesguard, che accompagna me, a muoversi un po' con voi, da vostra scolista, se questa è l'umorale, e ci vengono a sissi in essere fin.
0: Wow, ma qui è di un link, qui da sta a spicciare, osa, con di, va, qua mi c'è gada. Contava, vengesti, Pit Londra?
2: Nus essen uon ils en prems gesrodaten els punkts, la Schweizer en scheiva.
0: Wow.
2: Ad ja war in gamer so entert el plan circa kuku kwe vest desser, a porto quals kalessen non stanen avant a colu, las in a minuta von es dodisch, in a minuta von mese notch, war eu mo gro moment, tot wat no plan mit che kas.
0: Che grandios.
2: Also bei Babel und du stress gefäß kuste sehr per bodo niente.
0: Bei bes mo caffè a bo prosecco lu veni bien. Livio, oso ist dine gar qualche annunze del spunkt. C'è il proxim pass in direzione ESCs. Mod como de racun Sven Eppine.
2: Ach, si du mendassen, gestio è leo buona. Aber quei war forse ogni momento con quei si lunch.
0: Livio Gistel, nie es moderatur del Telesguard. Questa sera, buona emissione, bien glitch. Alla sordada del spunkt. Ciao Livio. Toi, toi, toi, toi per questa sera.

0: Simon and Garfunkel, Sound of Silence, grandios in Wir sind perfekt. In quarta volle sis. Anco de Schisbus, quoi marche? Al marche a rosa. In Bienper, la concorrenza de marcha. Alla Fiesta Federale de Musica a Biena aiots quasi al di dels grijuns, ad è al di dels remonts. De las cui tordis societats de musica che in quels dis a Biena ein otch formazions. Oz en acțiun. Adina de delas e la musica instrumentale de Savognin, ca sunau oz vom jetz di las nova mesa, avon als experts a suenter miets di an ai fac la concurrenza de marcia. Diez suenter lur produccion dil Rummisberger Marsch, an ies redaktur de musica, Hugo Schers, viu discurrer cul president de la musica instrumentale de Savognin, al Oriano Netzer.
1: Oriano Netzer, gli è finito di marciare, come si sta?
2: Ah, molto interessante, adesso puoi cucci, si può trenare tutta la primavera, se non è proprio che dici quinta giocò. O se allora c'è niente di top, ma se non c'è una voce male, non c'è niente a terra, non sono contenti.
1: A come si giù la sala di concerto?
2: Io sto la domanda buona, non si sono prima, se non è. Ma per tutti, puoi clamare giù la nostra mia prestazione quinta, e vanno tutti, dicono, era la molto contenti.
1: Also es ist proprio gartigiade, also la fiesta gartigiade in quei sen.
2: Bagna minge casci, la festa vigno sera su che ci vai in mezzo avanti, allora tu non hai anche neda.
1: O se vuoi giù dentro in buci via pausa, ci meno costa ogni problema.
2: Non è che giusto flotto, se io spuri proprio da dentro mi interlotro, quindi è un buon time 39 per dismettere di del locale interlotro e va in beggi time per mangiare a blare per non sono tutte le idee se forse bevere in pir, questo è stato tip top.
1: Adesso trovi un po' pazienza, tocca un corsiere, la rangazione, c'è figliosa, tocca a lei?
2: Ma è che io ho detto da soletto, non sono in prima runda Piro, spudenza, dipende finché sei, un po'

Pustet leis RTR en 2 minutes dati la sis et alla sis udis vus locau. Il di cun Erwin Kadoflas, novitats compactes de quella sonda il 16 de maig. Gabi de Gonde di adia per ozia, sono de maun per specau per vus, ne vende las dias. S'allegral, gie vis la vus eina biala sera, sagi quel cun hockey, cun ESC, ni cun musica, ce che flai. A plidente, semplicemente via score. Je vis le nobiala son de sera, a token de maun.

0: ילדי, דר ארטל.
1: עוד סקונר וינקדורף בנדני. גי פרמלה, אית תותאוטר כקונטנס קולוניום אירופאיקה. Ella samstags rundschau der Radio SRF, il Presidente della Confederazione dice che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmele è zibu acceptabel che lui vuol fa pagare la Svizzera na vendigli un prem de fanador c'un conto per cendazzi sin fornizions di cial. A de che la Svizzera stoppi pagaglia vigni l'intera indemnizzazione de disoccupazione per confinaris de lui è tenor Parmele inacceptabel. Struschkinen wenn lauter, so enter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, wenn Vladimir Putin fail madem lautriamda. Tenor Kommunikation de Moskau, wenn ils dus Präsidents a thematisales Relations bilaterales, sco e importantes de mondes regionales ad internationales. Probabile che Yemen ha il conflitto nel prossimo Oriente. All'EU all'armata israeliana annunziò oggi di aver mazzato il chef militare dell'ala armata dell'organizzazione terroristica Hamas. Quel se gli staus indils chaus dall'attacco della Hamas sul Israel il 7 ottobre 2023. E la Hamas ha confermato la morte del comandante. A per fine in una novità di tutt'altro genere, Empleers Markaus Schweizer sei da Watts lunges Kolonas avon la Stizions de Swatch. Melis Personas an Leopudetir in ura del Modell Royal Pop. La compra è limitada sin in ura per persona, per Stizion e per G. Tot tenor varianta costa l'ura d'entre 300 conta a 371 francs. A per mai esi uras de dia a dia e oggi vigel in abiala sera.
0: La Saira, con musica svizzera, non-stop.

0: MX 30
1: Dutz Berlin.
0: MX 30.
2: You're pulling out the same streets.

0: Il dit der RTL.
1: Pots cun Arvinca Dof, benvegni. Guy Parmelin è tutt'altro che contento con l'Unione Europea. E la Samstagsrundschau der Radio SRF ha il presidente della Confederazione dice che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmelin è sibu acceptabile che lui vuole pagare la Svizzera ne vendi un premio de fenador c'un conto per cendazzi sin fornizions di cial. A decca la Svizzera stoppi pagare gli avvigni l'intera indemnizzazione de disoccupazione per confinaris de lui è tenor Parmelin inacceptabile. Strusch Kinnenavin vein lauter, suenter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, vein Vladimir Putin a fail madem lautriamda. Tenor comunicazione da Moskau vengono ils dus presidents a tematizzare le relazioni bilaterali, sco è importante da mondes regionali ed internazionali. Probabile che è maniau il conflitto il prossimo Oriente. All'EU all'armada israeliana annunziau oz deve mazzau il chef militare dell'ala armada dell'organizzazione terroristica Hamas. Quel se gli staus indils chaus dall'attacca della Hamas sil Israel il 7 d'ottobre 2023. E la Hamas ha confermato la morte del comandante. A per fine, in una novità di tutto altro genere, Empleers Markaus Schweizer sei da Watts lunges Kolonne savon das Stizions der Swatch. Melis Personas an Leopudetir in ure del Modell Royal Pop. La compra è limitata sin in ure per persona, per Stizion e per G. Tut tenor variante costa l'ure d'entre 300 conta a 371 francs. E per mai è si ure da dia a dia e oggi vigil in a biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

0: Accettate la radio, ma ne tras le storie da musica. Noi siamo
1: lacrime di musica. C'è canzoni da ventani grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa

Der Cinch Krützers, da Menrauch. Il magistra da zu al scolar un quint cel scioglia. Quel sfadia vie plü, ma nu vainor da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va int in bottia svelte cumper la per tai per cinch Krützers scortagia. Schacciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro bottier, giont, ci saia pel magister.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlequin dix la varda pigliant pel nas ad un ecel. Moltagnin ne sparmalà da mince spas ci s'fa con el. In giunno ges, mos ves el œuf in pell.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch pert fatsch, sans il patratsch strosch voll tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.